prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: App Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
2: Ne parlavamo tanto tanti anni fa di quanto è paranoica questa città.

0: love you.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Top Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Sono le 4 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

mare lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io.

0: Sono le 5 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Music Box.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.
2: Top Italia.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, le stelle vi invitano ad essere più pacati nelle reazioni. L'inizio della settimana potrebbe rivelarsi particolarmente difficoltoso a causa di alcuni imprevisti, ma poi la strada sarà in discesa. Toro, non siate troppo polemici. In amore è importante abbassare le difese con le persone verso le quali nutrite una certa fiducia. Nel lavoro invece è importante tenere la guardia alta. Gemelli, se vi prendete troppo sul serio potreste finire per avere discussioni futili. Siate meno permalosi e soprattutto mettetevi in gioco più che potete in ambito professionale. Cancro, non siate troppo incerti sul futuro, cercate di cogliere l'attimo. Nella vita non si può avere il controllo su tutto, dovete cercare di essere più morbidi e adattabili. Leone, essere troppo indecisi potrebbe spingervi a commettere qualche errore di valutazione. In ambito sentimentale è necessario che ascoltiate un po' di più il vostro cuore. Vergine, le cose davvero importanti sono quelle a cui dovete dedicare la vostra attenzione in questo periodo. Tralasciate tutto il superfluo e vedrete che vi sentirete molto più leggeri. Bilancia, se non l'avete ancora fatto e potete, concedetevi qualche giorno di vacanza, lontano da tutto e tutti. In amore è importante ascoltare i bisogni della persona che avete accanto, anche se potrebbero sembrarvi futili. Scorpione, cambiamenti interessanti nel lavoro. Chi era alla ricerca di un salto di qualità, presto potrebbe ottenerlo. Al contempo però concedetevi anche qualche momento di relax insieme alle persone care. Sagittario, attenti ai colpi di testa. In questo periodo vi sentite un po' confusi e vulnerabili, pertanto potrebbe essere molto semplice dare luogo a qualche decisione inattesa e forse un po' sbagliata. Capricorno, siate intraprendenti nel lavoro. Ci sono delle nuove opportunità in arrivo, ma dovete cercare di essere audaci. Buon momento per quanto riguarda l'amore. Acquario, non traete subito giudizi su persone appena conosciute. Date tempo al tempo e soprattutto cercate di andare un po' più a fondo prima di prendere le distanze da qualcuno o qualcosa. Pesci, cercate di essere un po' più riconoscenti nei riguardi delle persone che si sono prodigate per voi e vi hanno aiutato in determinate difficili situazioni. Ricordate che il bene, come il male, tornano sempre indietro. Oggi vi saluto con le parole di Leo Buscaglia. Nessuno è troppo grande per un abbraccio. Tutti vogliono un abbraccio. Tutti hanno bisogno di un abbraccio. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Germania le nuove proiezioni in Sassonia-Anhalt vedono un trionfo dell'ultradestra di AfD per il candidato Ulrich Siegmund, che avrebbe preso il 44,2%. Il ministro presidente uscente Sven Schulz avrebbe raccolto il 18% dei voti. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio dello scalo internazionale di Miami negli Stati Uniti, colpendo diversi veicoli. Ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni, lo ha annunciato la polizia. Per raggiungere la pace in Ucraina servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso. Parola del mediatore americano Steve Witkoff, che per la prima volta ha messo piede in Ucraina insieme a Jared Kushner per tentare di trovare una strada per mettere la parola fine al conflitto che da oltre 4 anni insanguina il paese, una missione che dopo i colloqui di sabato a Mosca non registra sostanziali passi avanti. La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri 6 mesi, ha dichiarato l'ex ministro della difesa americana Panetta. Nel frattempo è sempre più alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto di Hormuz poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. L'estate sta finendo e nei prossimi giorni anche le condizioni meteorologiche ne risentiranno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche più fresche e instabili. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al caldo termico, anche temporali. Lo sport e il volley. Dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli Europei di volley. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Il calcio, con la terza giornata di Serie A, nei 2 incontri delle 15, il Parma ha pareggiato contro il Monza, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2. Il big match allo Stadium tra Juventus e Milan ieri sera si è concluso in parità sull'1-1. Intanto, dopo la terza sconfitta consecutiva, la Fiorentina ha deciso di esonerare l'allenatore Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. Formula 1, Kimi Antonelli vince il GP d'Italia ed entra nella storia. È il primo italiano a vincere su questo circuito in 60 anni. Antonelli era partito 19esimo, sempre della Mercedes, il secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 7 settembre 2026 è il 250° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.42 e tramonta alle 19.33. I santi del giorno sono San Grato d'Aosta e Santa Regina di Alice. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 7 settembre del 1776 avviene il primo attacco sottomarino della storia. Il sommergibile statunitense Turtle tenta di fissare una bomba alla chiglia dell'ammiraglia britannica Eagle nel porto di New York. Nel 1860 Giuseppe Garibaldi entra a Napoli con l'esercito dei Mille. Nel 1911 il poeta francese Guillaume Apollinaire viene arrestato e imprigionato poiché sospettato di aver rubato la Mona Lisa dal Museo del Louvre. Nel 1927, a due anni dall'invenzione di Bird, che secondo la tesi comune

Mia Martini rilascia l'album Quante volte ho contato le stelle. Nel 1985 i Righeira vincono il Festival Bar con L'estate sta finendo. E nel 1993 Raffa vince il Festival Bar con Il battito animale. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo la cantautrice italiana Giuni Russo, nata a Palermo il 7 settembre 1951 e scomparsa a Milano il 14 settembre 2004. Compie oggi 86 anni Dario Argento, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. È soprannominato maestro del brivido, avendo dedicato al cinema horror e thriller quasi tutta la propria produzione. Spegni 83 candeline Gloria Gaynor, la cantante che ha dominato il firmamento della disco music. Con la sua I Will Survive ha fatto ballare tutte le generazioni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 7 settembre 2005 del cantautore istriano Sergio Endrego, uno dei rappresentanti più raffinati di quella canzone d'autore esplosa all'inizio degli anni 60. E il proverbio del giorno è: brache, tela e meloni di settembre non son buoni.

0: Music Box.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm3 reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm3 sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, un pizzico di brio vi aiuterà a gestire questa giornata in maniera frizzante, anche grazie agli amici che vi sapranno allietare con la loro continua presenza. Nel lavoro rimanete concentrati al massimo. Toro, senza cadere nell'arroganza, la vostra autostima vi permetterà di attrarre chi vi interessa con il solo sguardo o con l'arte della parola. Sul fronte lavorativo avete in mente idee che si dimostreranno vincenti. Gemelli, il periodo regalerà uno stato generale di benessere che vi permetterà di affrontare ogni situazione in totale relax. Dal punto di vista professionale, questo è un momento eccellente. L'inventiva sarà vivace, favorendo un'operatività fruttuosa. Cancro. L'amore potrà raggiungere il suo apice solo se riuscirete a trasformare un aspetto del vostro carattere. Sul fronte lavorativo, alcune idee potrebbero rivelarsi decisive per il successo di un progetto condiviso con altri colleghi. Leone. Presto una persona speciale farà ingresso nel vostro cuore, rallegrando le vostre giornate con momenti appassionati. Sul fronte professionale la giornata sarà propizia per farsi notare da un superiore. Vergine, anche se la solitudine può sembrare spaventosa, ricordatevi che è meglio essere soli che male accompagnati. Sul fronte lavorativo la giornata potrebbe riservare alcune difficoltà. State in guardia. Bilancia, i sogni spesso diventano realtà, soprattutto in una giornata come questa. In merito al comparto lavorativo, è il momento di allentare un po' il vostro rigido senso del dovere e magari farsi aiutare. Scorpione, in ambito amoroso sarà essenziale oggi mantenere la calma, soprattutto nelle relazioni di vecchia data. Nel lavoro proseguite con la vostra consueta buona volontà, mantenendo la rotta senza esitazioni. Sagittario, in amore preparatevi ad apportare un piacevole cambiamento alla solita routine. Nel lavoro, gli influssi delle stelle conferiranno una maggiore concentrazione, favorendo una visione chiara delle cose. Capricorno, continuate a seguire la strada che state già percorrendo. Le stelle vi favoriscono. Nel lavoro, momento favorevole per esplorare nuove opportunità o incrementare i guadagni. Acquario, con un pizzico di fortuna aggiungerete il giusto tocco di pepe alla vostra giornata. La vostra creatività non passerà inosservata nel lavoro, dove potrebbero assegnarvi incarichi capaci di esaltare talento e professionalità. Pesci, questa giornata è ideale per esprimersi con chiarezza. Il vostro cuore è pronto a fronteggiare qualsiasi programma, anche quello più inaspettato. Sul fronte lavorativo vi dedicherete alle attività con grande entusiasmo. Oggi vi saluto con le parole di Magic Johnson. Quando affronti una crisi, sai chi sono i tuoi veri amici. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: sono le 8 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In Germania l'ultradestra di AfD ha trionfato in Sassonia-Anhalt. Stando alle più recenti proiezioni, il candidato Ulrich Siegmund avrebbe ottenuto il 44,2%, in netto aumento rispetto al 20,8% del 2021. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18%. È un risultato storico e sensazionale. Abbiamo avuto un chiaro mandato a governare, ha detto la leader di AfD, Alice Weidel.
1: Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff, dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei definiti sostanziali e importanti. Gli inviati americani sono ripartiti ieri sera. Il leader ucraino punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare.
2: Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi in India. L'immobile di 5 piani ospitava principalmente studenti ed è crollato intorno a mezzogiorno di ieri nella zona sud-ovest della capitale indiana. La polizia e le squadre di soccorso stanno rimuovendo le macerie con l'ausilio di macchinari pesanti, adottando tutte le precauzioni necessarie.
1: Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio dello scalo internazionale di Miami negli Stati Uniti. Ha colpito diversi veicoli e ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Lo ha annunciato la polizia.
2: Il 10 settembre scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio prevista dall'ultimo decreto interministeriale e il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti. Intanto però i prezzi di diesel e benzina corrono. Quello che emerge è che comunque per avere degli aiuti mirati si dovrà aspettare fino a fine settembre. Gli uffici stanno lavorando, 25 giorni potrebbero essere sufficienti per trovare una soluzione, ha detto da Cernobbio il ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.
1: Siamo allo sport, il volley. L'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie break della Turchia di Santa. Per il calcio, nei due incontri delle 15 il Parma ha pareggiato contro il Monza, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2, mentre il big match tra Juventus e Milan si è concluso in parità sull'1-1. Intanto la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. E infine la Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia, era partito 19esimo. Sempre della Mercedes è il secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Silvia, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
1: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
2: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
1: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina.

Il 7 settembre si presenta luminoso, con un cielo che sembra appena lavato. L'aria è fresca ma gentile, e le temperature si muovono attorno ai 19 gradi. Il pomeriggio resta stabile, senza piogge, con quella serenità che non fa rumore ma si fa notare. È una giornata che procede lineare, come una transizione perfetta tra estate e autunno.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックバックス。
1: Ed ora passiamo a una conferenza che si è svolta nei giorni scorsi. L'azienda USL ha presentato il nuovo portale del SERD, pensato per facilitare l'accesso ai servizi dedicati alle dipendenze patologiche. Durante l'incontro sono state illustrate le funzioni del portale e i dati del primo semestre, con gli interventi della direzione sanitaria e del team SERD. Un passo avanti importante per informazione, orientamento e supporto ai cittadini.
2: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere d'ora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere d'ora. Il quartiere d'ora ha bisogno anche della tua voce.
3: Ora passiamo alla vicenda che riguarda la ferrovia Aosta Presendidier. Una vicenda che apre interrogativi pesanti sul futuro della mobilità in Valle d'Aosta e sul rispetto delle norme regionali. La Giunta ha avviato l'iter per la dismissione definitiva della linea, ma la scelta collide con una legge regionale tuttora vigente, la legge regionale 15 del 1992, che prevede espressamente la tutela, la riqualificazione e lo sviluppo della tratta ferroviaria. Una legge non può essere superata da un semplice atto amministrativo e questo rende la decisione politicamente delicata e giuridicamente complessa. La cancellazione dei binari non riguarda solo il trasporto, significa rinunciare a un corridoio infrastrutturale strategico, costruito con investimenti pubblici e difficilmente replicabile in futuro. E apre scenari urbanistici rilevanti. Oltre 31 km di sedime ferroviario potrebbero diventare oggetto di nuove destinazioni d'uso, con possibili pressioni immobiliari in una delle aree più pregiate della regione. Per questo cresce la richiesta di trasparenza. Chi beneficerà della trasformazione di queste aree? Quale sarà il destino del patrimonio pubblico? E perché si vuole rinunciare a un'infrastruttura che una legge regionale impegna ancora a valorizzare? I cittadini valdostani hanno il diritto di sapere perché si vuole rinunciare definitivamente alla ferrovia e soprattutto chi ne trarrà beneficio.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico, in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Appuntamento con Andrea Manfrin, il punto di lotta e di governo che offre uno sguardo diretto sulla realtà, con la volontà di leggerla e attraversarla senza filtri.
1: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento di lotta e di governo, un appuntamento dove approfondiremo i temi politici e non solo della nostra regione. Oggi parliamo di Gay Pride, parliamo ovviamente di un evento che come sempre accende gli animi, come sappiamo per l'ennesima volta viene organizzato a spese della collettività, ovvero con le consuete migliaia di euro di finanziamento da parte del Comune di Aosta e non solo, per un evento che purtroppo è evidentemente politico. È sufficiente andare sul sito della manifestazione per leggere il manifesto politico un evento che dovrebbe parlare di diritti e che invece parla di utero in affitto, parla di Maranza, parla di antifascismo, di anticapitalismo, ospita assessori del PD, porta l'identità di genere nelle scuole, parla di Palestina, insomma di tutto e di più. Ed è evidente che parlare di temi politici quando si riceve un finanziamento pubblico è quanto mai non soltanto di cattivo gusto, ma anche contrario a diverse norme. Chi organizza continua a trincerarsi dietro alcune sentenze che però hanno modificato la modalità di finanziare questa manifestazione. Per quanto ci riguarda, noi ci siamo sempre dichiarati contrari, non perché siamo contrari a manifestazioni in generale. Noi riteniamo che ogni manifestazione debba essere organizzata a spese proprie, e finché invece lo si fa a spese della collettività, l'unica modalità di organizzarla sia non organizzarla. Quindi con questo non possiamo che dirci assolutamente contrari, e ovviamente metteremo in piedi ogni possibile iniziativa per contrastare l'ennesima spesa inutile di soldi dei cittadini e contribuenti.
0: Si chiude qui l'appuntamento con Andrea Manfrin, lo spazio di lotta e di governo. Le parole si fermano, il confronto continua. Alla prossima.

pensarci bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo, negli occhi

0: alle 9 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'AfD trionfa nelle elezioni in Sassonia-Anhalt, l'estrema destra dilaga in Germania, il voto per il rinnovo del Parlamento del Land certifica l'exploit di Alternative für Deutschland che vola oltre il 44%, travolgendo i conservatori della CDU. Non è ancora chiaro se l'AfD raggiungerà la maggioranza assoluta con 42 seggi e potrà formare un governo totalmente autonomo. Il segnale però nella consultazione caratterizzata dall'affluenza record attorno al 78% è chiarissimo.
2: I colloqui sono stati produttivi, ma la guerra tra Ucraina e Russia continua. Il presidente Zelensky archivia l'incontro con Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente americano Donald Trump, che in 48 ore completano la missione diplomatica. Sabato a Mosca per parlare 3 ore con Vladimir Putin, domenica a Kiev. Gli emissari della Casa Bianca, come anticipato Trump nei giorni scorsi, sono sbarcati in Europa con nuove proposte per porre fine al conflitto. Il confronto, come ha detto Zelensky, sarà la base per ulteriori meeting. Sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei compromessi per porre fine al conflitto, ha detto Witkoff.
3: Le autorità messicane affermano che almeno 10 persone sono morte e altre 64 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico durante una festa in onore di un santo patrono. L'esplosione ha provocato il crollo di un muro seppellendo diverse persone. La deflagrazione è avvenuta nella serata di sabato 5 settembre vicino alla chiesa parrocchiale di Nuestra Signora della Luz, a circa 160 km a nord-ovest di Città del Messico.
2: Almeno 6 persone sono morte. Diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi, in India. L'immobile di 5 piani ospitava principalmente studenti ed è crollato intorno a mezzogiorno di ieri nella zona sud-ovest della capitale indiana. La polizia e le squadre di soccorso stanno rimuovendo le macerie con l'ausilio di macchinari pesanti, adottando tutte le precauzioni necessarie.
3: La circolazione ferroviaria sarà pesantemente condizionata dallo sciopero nazionale del gruppo FS, che inizierà alle 21:18 di oggi fino alle 21 di domani. Possibili disagi già nelle ore precedenti e oltre il termine dell'agitazione sindacale, una fascia temporale ampia che potrà tradursi in cancellazioni diffuse, ritardi e modifiche di percorso lungo tutta la rete.
2: Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia, trionfa a Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, partendo 19esimo dopo una rimonta pazzesca e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell completa il podio Verstappen, poi le McLaren di Norris e Piastri, solo sesto Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente al ritiro per Leclerc, fuori anche Alonso e Stroll. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Allora, devo dire che pur facendo la radio, a me piace molto sentire anche le altre trasmissioni, no? Cioè, ne ascolto, sono anche un fruitore, diciamo, no? Delle trasmissioni radiofoniche. Mi piace, è una roba che mi è sempre piaciuta. E soprattutto al mattino, no? Prima di entrare in onda, ascolto un po' le altre emittenti, no? Per capire qual è il taglio, di che si parla, se c'è stata una tragedia, quindi devo entrare in onda tutto serio, se invece è una giornata un po' più spensierata, così. E devo dire, stamattina ho sentito vari speaker di vari emittenti anche nazionali che parlavano come del primo giorno di rientro dalle ferie. Molti sono rientrati oggi, no? anche tra chi ci ascolta, sono sicuro, quindi scrivetecelo 349 722 5831, e si raccontavano le cose, no? Dell'estate, sì, quest'estate ho letto questo libro, ho ascoltato questo disco, no? Sono riuscito a fare questo, a fare quell'altro. Poi mi ha colpito molto la frase che spesso dicono gli speaker quando iniziano le trasmissioni, che è questa: lasciatemi salutare in regia e alla parte tecnica, perché c'è la regia e la parte tecnica di solito nei programmi, no? E fa due nomi, tipo Marco De Marchi e Gianni De Gianni, no? Non so, facciamo così. Dobbiamo farlo anche noi, dobbiamo salutare anche noi, facciamo, non lo facciamo mai. Allora, salutiamo in regia, un grande abbraccio, glielo mandiamo davvero, senza di lui non sarebbe possibile andare in onda. Esatto. Non dimentichiamoci anche della parte tecnica, dove è doveroso salutare. Esattamente, sì. Lui poi ci dà una mano incredibile, cioè senza di lui, senza di... sarebbe impossibile, però non potremmo andare in onda. Adesso sentiamo gli spot, però, prego.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Beh sì, c'è un po' aria di fine estate oggi, diciamo, c'è un po' quell'aria lì, un po', non dico autunnale, un po' presto, insomma, fa molto caldo, ancora è atteso il caldo in gran parte di settembre, e le scuole credo non siano ancora iniziate, fammi vedere un attimo, allora inizio scuole VDA, io il risultato è 10 settembre, esatto, giovedì 10 settembre, quindi insomma ancora qualche giorno a casa per i ragazzi e le ragazze, studenti e studentesse valdostani, su questo insomma leggevo proprio stamattina un articolo che in molte parti d'Italia invece si riprende proprio oggi o in questi giorni, e in molte parti d'Italia sono ancora a 35 gradi e purtroppo solo una scuola su 10 ha il condizionatore. Questa è un'altra cosa allucinante che veramente non c'è. Siamo il paese più a sud praticamente d'Europa e siamo messi malissimo sotto questo aspetto. Poi uno dice estendi di più, no, la durata dell'anno scolastico. Sì, se dai le aule giuste, attrezzate, eviti di far collassare le persone magari sul lavoro o nei banchi di scuola, potrebbe essere un'idea. Poi adesso arriverà quello che dice, ma gli operai che lavorano sotto 50 gradi, va bene, sì, ok, siamo d'accordo, però insomma, diciamo, negli uffici se non funziona il condizionatore a luglio è un grosso problema, enorme, perché non dovrebbe essere nelle scuole, insomma.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

Saggio semplice nel disco di Saif, tu mi piaci tanto, le 9:26 minuti in diretta dall'Ideal Car Peugeot che ci ospita gentilmente anche in questo mese di settembre. Vediamo un po' le notizie, dai, un po', apriamo i giornali, apriamo anche WhatsApp naturalmente, quindi 349-722-5831 per raccontarci esattamente come state vivendo questa fase un po' di transizione, forse anche meteorologica, vedremo. Si parla molto di sport naturalmente, si parla di Tour de Géant visto che è al via questa attesa manifestazione, si parla anche di battaglie del Ren, giusto anche questo, dare giusto spazio agli sport popolari, con il combat di Exene, quindi diciamo di Aosta, no? Siamo in una frazione alta di Aosta che si è tenuto nel weekend. Poi si parla di rugby, c'è stato un weekend di festa per il rugby a Sar, si prepara ovviamente anche alla stagione, insomma incombente, molto attesa, e questo per quanto riguarda Aosta Sera, che dà un grande spazio allo sport. Si parla anche ancora di vertical, alcuni degli ultimi vertical estivi che si svolgono sul territorio valdostano, e poi naturalmente grande spazio a plaisir de culture, visto che in settembre è anche il mese in cui si possono visitare alcuni siti, quasi tutti devo dire, siti di interesse culturale in Valle d'Aosta. Sul territorio valdostano c'è un'offerta molto molto ampia quest'anno, ricordiamo anche che i posti finiscono in fretta spesso per alcune di queste attività, soprattutto le più originali, quindi il consiglio sempre di prenotarsi con largo anticipo, mancano pochi giorni insomma all'inizio di questa rassegna. C'è ancora il tema purtroppo della sicurezza in montagna, perché da quello che leggo, la notizia però è di due giorni fa, io spero ci siano come dire degli aggiornamenti, ora cerchiamo, aspetta prima di farmi dare aggiornamenti sbagliati, no, allora di ieri. La notizia insomma che di fatto ancora non sono andate a buon fine le ricerche di Callie McChrystal, che è questa atleta, questa skyrunner che aveva tentato di fare un suo personale record, forse non solo suo personale, per di salita e discesa dal Cervino, e che purtroppo da martedì scorso è dispersa proprio sulla montagna del Cervino. Peraltro leggevo che il suo abbigliamento era tutto di bianco, quindi questo non ha aiutato i soccorsi, chiaramente a livello cromatico su bianco diventa complicato. Fatto sta che la notizia è che si sono circoscritte le ricerche, immagino quindi l'area insomma si è ristretta, erano in corso proprio ieri le ultime triangolazioni telefoniche sulle celle agganciate dalla sim virtuale di questa skyrunner, che è anche una avvocata canadese. Noi ovviamente ci auguriamo ancora che insomma ci sia un po' un mezzo miracolo a questo punto, perché di questo si dovrebbe parlare, però insomma purtroppo la logica ci dice che diventa davvero difficile ora dopo ora sperare in qualcosa di positivo, ma noi vogliamo provarci. Intanto un disco che ci riporta al 2009.

0: slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dune City, questa era Fireflies. Adesso sentiamo invece chi c'è nel Music Box.
2: Music Box.
3: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
4: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
3: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
4: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: L'idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Vasco più Super Trailer, io sono a posto così, per oggi possiamo chiudere, grazie, è stato bello. È stato molto bello questo rientro settembrino. No, scherzo, dai, ci sono ancora un sacco di cose, un sacco di notizie di cui parlare, anche meno preoccupanti di quella di prima, di cui abbiamo dato qualche piccolo dettaglio in più. Beh, insomma, in realtà no, ce n'è un'altra molto preoccupante, diciamolo, perché secondo i dati che sono arrivati proprio in queste ore, secondo l'ultimo studio, l'ultimo report dell'Istat per il 2025, sono cresciuti i casi o quantomeno le denunce di maltrattamenti e stalking anche in Valle d'Aosta. Le denunce al 1522, che è un po' diventato il numero per questo tipo di segnalazione. C'è stato anche, ricordiamolo, un episodio molto grave che si è svolto sul territorio valdostano, anche se diciamo la popolazione valdostana era interessata solo indirettamente, sia la vittima che il carnefice non erano valdostani, quello di Orian Len alla SAL, ve lo ricorderete, che viene riportato un po' a incipiti di questo articolo di Rai News in cui si parla di questo, però in realtà dei dati e di questo aumento. Cioè, nel resto d'Italia solo ad agosto, pensate, si è registrata una decina di vittime per mano di partner o familiari. Sono casi che ancora hanno riacceso il dibattito, se mai ce ne fosse bisogno, sull'efficacia delle leggi attuali e sulla reale protezione di chi denuncia, riporta appunto la RAI. Anche nel nostro territorio non ce la passiamo benissimo, perché il Centro Donne contro la Violenza di Aosta da inizio anno a oggi ha già registrato una cinquantina di accessi. Erano 19 a inizio aprile, in soli 4 mesi i dati sono più che raddoppiati. Per le operatrici si tratta di numeri in linea col 2025, anno che avevano chiuso con circa 70 casi presi in carico, tutti tutelati ovviamente, questo è bene dirlo anche per chi volesse fare denunce, se volesse avvicinarsi a questi centri, dal massimo anonimato. È aumentato anche il ricorso a quel numero verde nazionale che vi dicevo, un numero verde antiviolenza e stalking, che è il 1522, che è un numero attivo H24. Secondo l'ultimo report Istat, nel 2025 sono state 98 le donne in Valle d'Aosta ad aver chiesto aiuto, vuol dire più 9% rispetto al 2024 e più del doppio rispetto al 2023, quando furono 47. Ovviamente in questo caso incide anche molto, credo, la notorietà di questo numero di telefono, che forse è andata così facendosi largo, crescendo in questi ultimi 2 anni. Le segnalazioni arrivate da parenti e conoscenti si sono stabilizzate sopra quota 60, segno che comunque anche la rete, cosiddetta rete di protezione, funziona e la consapevolezza cresce, spingendo sempre più persone a rompere il silenzio prima che sia troppo tardi.

Dove Cameron 947, questa era Too Much. Allora, altre notizie, altre cose, vediamo un po'. Apriamo ANSA, Valle d'Aosta, che parla ancora di temperature, parla di caldo record per l'estate valdostana. È già stato presentato un primo bilancio, anche se, insomma, dicevo, l'estate tecnicamente ancora non è finita. Quella meteorologica di solito, la si dà per conclusa a fine agosto. Comunque, questo viene detto dal bilancio climatico del Centro Funzionale della Valle d'Aosta. Agosto 2026 chiude un'estate con temperature eccezionalmente elevate, ce ne siamo accorti, con 3 mesi consecutivi da record nel fondovalle valdostano. Dopo giugno e luglio, anche agosto è stato un mese dalle temperature elevate, risultando l'agosto più caldo mai registrato nel fondovalle valdostano. Il mese è stato molto più caldo della norma su tutto il territorio regionale. Pensate, sai che loro hanno varie stazioni, no, in cui prendono meteorologiche, in cui prendono le temperature. Per esempio a Saint Christophe, zona aeroporto, la temperatura media mensile è stata di 24,9 gradi, cioè questo vuol dire più del record precedente che apparteneva al 2003. Pensate, la media climatica degli ultimi 30 anni più o meno era inferiore di 3,2 gradi, che era un'enormità, davvero tantissimo. Inoltre ci sono stati 24 giorni con temperature massime oltre i 30 gradi e 10 giorni con temperature massime oltre i 35. In assoluto la temperatura massima mensile è stata sempre a San Cristoforo Aeroporto di 38,6 gradi il primo agosto, e anche nelle quote più elevate, devo dire, la temperatura non è stata tanto, come dire, migliore, ecco, anzi è stata superiore ampiamente alla norma. A Courmayeur, Mont de la Saxe, siamo a 2100 metri, temperatura media mensile più di 3 gradi superiore al valore climatico di riferimento degli ultimi 30 anni. Se si parla di pioggia, dopo 2 mesi che hanno avuto precipitazioni inferiori alla norma, agosto invece ha riportato i quantitativi medi di pioggia, sulle precipitazioni, su valori più vicini alla media climatica. Quindi la precipitazione media regionale è stata di circa 94 mm, mentre la media è stata negli ultimi 30 anni di 84. Questo solo su agosto, però ci sono i mesi prima in cui invece non ha praticamente mai piovuto, quindi poi alla fine bisognerà fare un bilancio unico complessivo. Al momento questo è solo il dato, credo, di agosto. Attendiamo per sapere, siamo un po' tutti lì che aspettiamo, tipo quando dovevi sviluppare le fotografie, no? Perché abbiamo avuto tutti l'impressione che è stato caldo quest'anno, molto caldo, dopodiché ci siamo abituati ad aspettare i dati, ad aspettare i numeri per quantificare e, come dire, scindere la percezione, non voglio dire dalla verità, però insomma da un'oggettività un po' più accurata.

0: Baby, I'm a rock star.
1: Vabbè, parliamo di grandi novità che riguardano infrastrutture che erano bloccate da un po' di tempo. In questo caso la galleria di Saint-Ouen. Dopo 16 anni di attesa, è stato abbattuto il diaframma della galleria Saint-Ouen, l'opera principale della famosa variante di Etrouble Saint-Ouen, no? Ve lo ricorderete, della statale 27, che ha avuto più di qualche problemino nel corso dei suoi oltre 16 anni di cantiere. Questo è un passaggio importante nell'avanzamento dei lavori, dice il commissario straordinario e amministratore delegato di ANAS, che si chiama Claudio Andrea Gemme, perché significa la fine dei lavori di scavo, che è la fase più delicata, ce ne siamo accorti, e sensibile dell'opera. Quindi, con la galleria interamente percorribile, i mezzi d'opera potranno adesso muoversi più rapidamente in modo più funzionale all'interno del... Quindi ora iniziano i lavori. Praticamente adesso inizia il cantiere vero e proprio, perché ora hanno fatto solo gli scavi, hanno predisposto per iniziare il cantiere. Ricordiamo che i lavori sono ripartiti 3 anni fa, nel 2023, con la consegna proprio dei lavori all'impresa D'Agostino, che si è presa l'appalto e proseguirà ora con le altre lavorazioni. C'è da fare il getto del rivestimento della calotta, bisogna fare il cunicolo di evacuazione interrato, la costruzione della fondazione stradale, la posa delle infrastrutture per la raccolta e lo smaltimento delle acque. Adesso io non so i tempi quali saranno, ma temo che, insomma, non si parla di qualche mese, ecco, qualcosa di più.

0: Sentiamo le news dopo Coez, poi torniamo in diretta dall'Ideal Car Peugeot.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'AfD trionfa nelle elezioni in Sassonia-Anhalt, l'estrema destra dilaga in Germania. Il voto per il rinnovo del Parlamento del Land certifica l'exploit di Alternative für Deutschland, che vola oltre il 44%, travolgendo i conservatori della CDU. Non è ancora chiaro se AfD raggiungerà la maggioranza assoluta con 42 seggi e potrà formare un governo totalmente autonomo. Abbiamo fatto la storia, dice il candidato Ulrich Siegmund, commentando il risultato.
4: È di 11 morti e 5 feriti il bilancio di un raid israeliano che durante la notte ha colpito e distrutto un edificio residenziale di 3 piani a Kfar Rehman nel sud del Libano. 3 morti, ci sono anche dei bambini, tra cui un neonato di 2 mesi. Nel dettaglio, precisa l'Agenzia Nazionale Libanese, 9 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area. Le squadre di soccorso hanno estratto 10 feriti dalle macerie e sono in corso le ricerche di altri dispersi.
3: Per raggiungere la pace in Ucraina servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso. Parola del mediatore americano Steve Witkoff, che per la prima volta ha messo piede in Ucraina insieme a Jared Kushner per tentare di trovare una strada per mettere la parola fine al conflitto che da oltre 4 anni insanguina il paese. Una missione che, dopo i colloqui di sabato a Mosca, non registra sostanziali passi avanti, nonostante l'ottimismo del mediatore, convinto di avere gli ingredienti per arrivare alla pace.
4: La cronaca italiana passava ore a fissarla mentre lavorava e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare, nonostante i ripetuti e inequivocabili rifiuti della ragazza. Non solo, era riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Lo stalker, un 20enne originario della Guinea, è stato arrestato alla stazione Termini di Roma, dove la vittima lavorava, dalla polizia ferroviaria.
3: La circolazione ferroviaria sarà pesantemente condizionata dallo sciopero nazionale del gruppo FS, che inizierà alle 21.18 di oggi fino alle 21 di domani. Possibili disagi già nelle ore precedenti e oltre il termine dell'agitazione sindacale, una fascia temporale ampia che potrà tradursi in cancellazioni diffuse, ritardi e modifiche di percorso lungo tutta la rete.
4: Siamo allo sport. Dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei di volley. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli, che si prende la rivincita dopo la finale a Bangkok dello scorso anno e la semifinale di Parigi nel 2024. Sembrava fatta per Egonu e compagni, avanti 2-1 dopo il 25-12 del terzo set. Invece Vargas alza il livello e la Turchia riesce a far suoi sia il quarto parziale che il tie-break.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: Ma sei di destra o sei di sinistra? È una domanda che sento da decenni, non solo da politico, ma come cittadino, e mi sembra talvolta di essere davanti a un quiz televisivo con 2 sole risposte possibili. È la logica, usando il latinorum, del tertium non datur, che significa, letteralmente, non è data una terza possibilità, e che nella tradizione della logica aristotelica richiamava il principio del terzo escluso: fra un'affermazione e la sua negazione non ci sarebbe una terza alternativa. Trasportato nella politica, il concetto diventa una gabbia: o sei di destra o sei di sinistra, altrimenti sei fuori gioco. Io invece, lo sapete, sono un autonomista valdostano e sono federalista per scelta. È una precisa idea di come dovrebbe essere organizzato il potere e le decisioni, che dovrebbero essere assunte per quanto possibile a livello più vicino ai cittadini e ai territori interessati, e che i territori diversi possano avere esigenze diverse e non uniformità non coincide con una eguaglianza in qualche maniera indeterminata. In più, l'autogoverno non è una concessione del centro alla periferia. Antonio Polito, un giornalista che mi piace molto, ha scritto su Corriere il problema in Italia, e cioè siamo in un eterno talk show nel quale ci sono due conduttori, due politici, due posizioni e un copione già scritto. Racconta a questo proposito, ascoltate la finezza, una vecchia barzelletta ambientata nell'Ulster della guerra civile. A un posto di blocco alcuni miliziani chiedono ai passanti se siano cattolici o protestanti, che erano le due grandi fazioni. Arriva qualcuno che risponde di essere ebreo, e a questo punto il paradosso è la risposta di uno di questi miliziani che dice: sì, ma ebreo cattolico o protestante? È una battuta, ma descrive una certa malattia del nostro tempo. Non basta più avere un'opinione, bisogna avere un'opinione compatibile con il campo al quale si viene assegnati. Così la riflessione di Polito sulla cultura binaria, no? Quindi destra e sinistra, diventa particolarmente importante. Non è soltanto il modo in cui discutono i politici, ma una mentalità che sembra essersi impadronita dell'Italia. La realtà viene continuamente trasformata in una specie di referendum fra due campi contrapposti. Per questo, con tutti i suoi limiti, l'autonomismo valdostano, nella mia esperienza, non è mai stato una semplice variante del bipolarismo nazionale. C'è uno statuto speciale, l'autogoverno, le competenze regionali, il governo del territorio, i servizi pubblici, la montagna, il rapporto con lo Stato e con l'Europa. Sono tutte questioni che possono essere affrontate chiedendosi prima se siano di destra o di sinistra, o devono essere affrontate. Il centralista di sinistra vede nel federalismo il rischio della frammentazione, il sovranista di destra vede nel federalismo una sottrazione di poteri alla nazione. Polito nota inoltre la progressiva scomparsa della fatalità, del caso e dell'imponderabile dal nostro modo di interpretare gli avvenimenti, dando responsabilità agli uni o agli altri, quando a volte la realtà è semplicemente più complicata delle nostre spiegazioni. Perché nella vita reale il terzo c'è, e spesso ci sono 3, 4, 5, 10, e il quiz non può avere soltanto due caselle.
6: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

Sfera con Elodie in questa collaborazione di due anni fa, anche stasera 349-722-5831 per interagire con noi. Salutiamo anche Giuliana che ci manda una serie di sticker stamattina, ci arricchisce il nostro archivio di sticker di WhatsApp. Ascoltiamo invece Chihiro, che non è in questo caso quella di Billie Eilish, ma è di tal Grava Gertz. Adesso mi informo, giuro, vi do almeno un'informazione su questo artista, vai.

Gertz mi risulta essere un DJ italiano che vive in Lussemburgo. Questo è l'unica cosa che so. Peraltro molto noto, fa date in Canada, in California, in Texas. Quindi è già un tour mondiale piuttosto, insomma, ben corroborato, pur essendo molto giovane. Bravo.

Avete mai sentito parlare di divorzio alimentare? Divorzio alimentare è un trend di coppia che spopola a tavola. Sempre più coppie di fatto decidono di seguire diete diverse.

e di consumare proprio pasti separati, cioè mangiare, alla fine finisci per mangiare in orari anche diversi, uno mangia vegano, l'altro no, e quindi questo è diventato un tema che non so se crea problemi o no alle coppie. Ora lo scopriamo, perché la scienza ovviamente si è espressa su questo, ci sono studi come quello del 2026 pubblicato su Appetite, su oltre 12.000 coppie in Germania, che dimostrano come condividere regolarmente i pasti porta a una maggiore soddisfazione nella relazione, meno stress e anche una salute migliore. Quindi togliersi il pasto di coppia, a occhio, sembra proprio una pessima idea, ma lo vediamo tra poco.

0: Beh sì, viviamo ormai nell'epoca in cui ognuno ha la sua dieta individuale e personalizzata, lo sanno bene i ristoratori, i baristi che devono fare caffè nei modi più assurdi e disparati, ma anche in coppia non siamo tolleranti, cioè se abbiamo diete diverse, cosa che succede molto spesso, si finisce per fare proprio pasti separati, secondo questo trend che si chiama divorzio alimentare. Divorzio alimentare. Di fatto questo dice l'International Food Information Council, addirittura il 36% degli intervistati afferma di seguire una dieta o un piano alimentare ben specifico, questo solo nel 2018, mentre nel 2025 questa percentuale è salita al 57%, e quindi si finisce in coppia alla fine per separare i pasti. Pessima idea, perché vuol dire appunto un po' minare anche la felicità di coppia. Secondo vari studi, il World Happiness Report del 2025 dice che negli Stati Uniti una persona su quattro ormai consuma ogni singolo pasto da sola. Il rischio è scambiare questa indipendenza, diciamo individuale, con una sottile e progressiva solitudine. Come se ne esce? Bisogna far convivere il divorzio alimentare con la convivialità, cioè cercare di mangiare insieme anche se ognuno fa le robe che deve farsi, insomma, perché magari c'è quello che vuole la dieta proteica, quello che è in bulk, quell'altro che è vegano, quell'altro che fa la dieta fruttariana, non lo so, cioè qualunque cosa, quindi però cercate quantomeno, perché la scienza ce lo sta dicendo, di mangiare insieme, almeno il tavolo condividetelo, ecco. Music, music, music box.
1: Ed ora parliamo di cronaca ambientale, con un focus sui fenomeni glaciali che stanno cambiando il volto delle nostre montagne. Cos'è un Glacial Lake Outburst Flood? È una piena improvvisa che si verifica quando un lago glaciale cede all'improvviso, liberando un'ondata di piena devastante che può travolgere villaggi, infrastrutture e intere valli nel giro di pochi minuti. La diga naturale di ghiaccio o detriti collassa in pochi istanti, generando un'onda di piena capace di trascinare rocce, fango e alberi lungo la valle. Il fenomeno che ha colpito il Nepal rientra proprio in questa dinamica. Una massa d'acqua si è staccata a monte e ha raggiunto la zona in pochi minuti, causando danni e mettendo in evidenza la fragilità dei laghi glaciali in un clima che cambia rapidamente. Gli esperti ricordano che la fusione accelerata dei ghiacciai aumenta la formazione di bacini instabili e rende questi eventi più frequenti e difficili da prevedere.
2: Ed ora uno sguardo alla pagina dedicata alla sanità pubblica. In Valle d'Aosta, il controllo delle vaccinazioni pediatriche è stato rafforzato già dal 2025. Per i bambini non in regola è previsto l'accesso diretto agli ambulatori, senza prenotazione. La riorganizzazione ha portato le coperture oltre il 95% nelle corti più recenti. L'azienda USL ricorda che la difterite è prevenibile e invita le famiglie a non rinviare le vaccinazioni, fondamentali per proteggere i bambini e l'intera comunità.
1: Si apre un capitolo delicato per le famiglie italiane, alle prese con i nuovi costi del rientro a scuola. Federconsumatori registra aumenti su tutto il materiale. Il corredo scolastico sale a 673 euro, più 2,3%, mentre i libri arrivano a 545 euro, più 1,6%. A pesare sono zaini high-tech, testi delle prime classi e dispositivi digitali che superano i 400 euro. Bonus e agevolazioni aiutano, ma la scuola resta una spesa sempre più impegnativa.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Ogni tanto ci concediamo un classico, come in questo caso Think di Aretha Franklin, bellissima, 349-722-5831 per interagire con noi. Ora c'è un misto tra Justin Timberlake e Jungkook, che è un sudcoreano molto bravo. Ascoltiamo.

incredibile. Si chiama Echo, questo disco che abbiamo appena sentito in diretta su Top Italia Radio. Stavo guardando alcuni articoli che parlano ancora di overtourism. Insomma, in Trentino c'è stato a quanto pare un dibattito molto serrato sul tema dell'overtourism durante quest'estate, complici anche i social che hanno portato un sacco di persone in pochi posti, no? Poi questo è sempre un grande tema, cioè la stragrande maggioranza del turismo tende a concentrarsi davvero in una minima parte del territorio italiano, e questo vale naturalmente anche per le singole regioni. Leggo che uno dei pareri di cui si parla in questi giorni è quello di un'associazione ambientalista in Trentino che testualmente ha detto: provocato da emergenza climatica, l'overtourism, quindi non costruiamo in quota per 5 anni. Questa è la posizione di Mountain Wilderness, si chiama così. Adesso insomma il dibattito, come al solito, diciamo non distante da quello che ci ritroviamo anche qui in Valle d'Aosta sul tema, si sta sviluppando. Intanto è giusto anche dare un'occhiata. Noi sentiamo un disco intanto, si chiama I Like You di Post Malone con Doja Cat, in diretta su Top Italia Radio.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Top Italia Radio, arriva Franco 126 con questa Notte Tempo.

Notte Tempo insieme a Giorgio, poi c'era Franco 126. Dicevamo appunto sul dibattito che c'è in Trentino, due posizioni molto molto chiare. Chi da un lato, diciamo così, come per esempio Massimiliano Peterlana, presidente della Borsa Internazionale del Turismo Montano, ha offerto la sua riflessione sul tema dell'overtourism, che in Trentino insomma si è fatto sentire e non poco. E ha parlato del fatto appunto che secondo lui esiste, come basta fare un giro, dice, nelle alte quote, specie dove hanno attrezzato la montagna con impianti da sci con alta capacità e dove hanno costruito parchi tematici, panchine giganti e piste di downhill ovunque. Quindi posizione questa del BITM, della BITM, Borsa Internazionale del Turismo Montano, a cui replica piuttosto piccato anche Luigi Casanova di Mountain Wilderness, che insomma propone alla politica un atto di coraggio, una moratoria che fermi tutto e dica basta deroghe per 5 anni, ok? Ah no, scusate, allora, il primo dice una roba, il secondo dice questo, perfetto, l'articolo è scritto un po' così. Basta deroghe per 5 anni per ragionare insieme sulla montagna del futuro, mentre Christian Ferrai, presidente della SAT, dice mappare e misurare i flussi come propone la Borsa appunto Internazionale del Turismo Montano è corretto. Prima però vengono educazione, cultura, consapevolezza e rispetto della montagna. Si è parlato molto anche in Trentino in queste settimane di cambiamenti climatici che provocano flussi migratori verticali e anche l'overtourism, secondo questo punto di vista. Per esempio Luca Mercalli, climatologo, insiste nel dire che attiva una migrazione verticale, specie nelle Alpi occidentali, fenomeno non ancora percepibile da noi, dice appunto ancora Peterlana, col noi intendi il Trentino. Dobbiamo attrezzare la montagna per l'accoglienza di nuovi arrivi. E poi ancora bisogna creare lavoro diverso da quello che pensa al modello attuale e insomma negare la presenza dell'overtourism è miope, sempre secondo Peterlana. Vivo a Moena, ad agosto i residenti sono esasperati, c'è troppo caos, non si vive più. Insomma c'è un grande tema. Ora vi recupero il dato, perché il dato secondo me è interessante, ti fa capire come anche nei periodi di grande picco, di grande flusso, ma è una cosa che abbiamo notato anche nel nostro piccolo qui in Valle d'Aosta, questo famoso overtourism, cioè questa grande concentrazione di masse, di flussi di turisti, è davvero concentrato in una minima parte, ma proprio piccola parte del territorio, sia a livello italiano sia poi nelle singole regioni. Perché su non so quante migliaia di sentieri che ci sono in Valle d'Aosta, i sentieri che sono, diciamo così, presi d'assalto sono, penso, lo 0, non so quanti, insomma, ovunque non troverai mai la folla, insomma. Però ci sono quei sentieri lì che sono particolarmente, non lo so, instagrammabili, sono noti per vari motivi, si trovano in località suggestive, molto pubblicizzate, che sono invece fatalmente preda di grandi flussi, soprattutto se parliamo di agosto, come sappiamo molto bene. Ora ci sono i Blink. Strangers from strange

0: sì, vi ho promesso che vi avrei recuperato il dato, no? Sull'overtourism, ma più che sull'overtourism, su quanti pochi posti in Italia sono interessati poi, no? Dai grandi flussi turistici. Cioè, questa cosa è davvero assurda, perché noi parliamo spesso di destagionalizzare, cioè di spalmare i flussi turistici su più mesi anziché sempre solo in quelle poche settimane all'anno. Beh, insomma, un altro tema sarebbe quello di, non so che termine utilizzare, ma insomma distribuire maggiormente nello spazio, anche, no? Offrire più cose in tutto il territorio italiano e non solo in quel 4%, pensate, in cui si concentra il 75% dei turisti a livello italiano. Questo è un dato incredibile se ci pensate, perché vuol dire che praticamente tre quarti delle persone vanno in una minima parte di territorio, che è appunto un 4%. Questo lo dice il Centro Studi Turistici per Assoturismo Confesercenti, che ha mappato appunto l'Italia e le province italiane per numero di turisti annuali e soprattutto per luoghi in cui si concentrano. È inutile dire che Venezia, Roma, Napoli, il Trentino sono località in rosso scuro in questa mappa. La Valle d'Aosta ancora non può dire di soffrire di overtourism, lo dicono i dati, insomma è abbastanza chiara questa cosa. Non siamo, come dire, tra i territori che fanno peggio, anzi abbiamo un ottimo numero di turisti, però siamo ancora lontani dai numeri che fanno, anche proprio in proporzione rispetto al territorio, che fanno altri luoghi d'Italia. Forse mi permetto di dire che insomma ci sono luoghi ai quali io eviterei di avvicinarmi, perché poi abbiamo visto cosa è successo in alcune località dove davvero è diventato difficile gestire, no, spesso tutti questi flussi. Noi ci colleghiamo con le notizie adesso, notizie nazionali, sentiamo la redazione.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Alternative Fuhr de Deutschland trionfa nella Sassonia-Anhalt, spinta da un'affluenza record per il piccolo land dell'est, mentre la CDU affonda e scocca l'ora di Ulrich Siegmund, il 35enne che sognava di governare in un esecutivo monocolore con un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani. L'astro nascente di AfD ha scioccato il paese con promesse radicali, conquistando la sua gente, e il risultato è un 44,2% dei voti. Non è la maggioranza assoluta e dunque a caldo ha dichiarato: non so ancora se sarò ministro o presidente, ma abbiamo già scritto la storia.
3: 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati. Lo riporta l'Agenzia Nazionale Libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. 9 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Eman, e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area.
4: Sin dalle prime ore del mattino una folla si è radunata nella capitale serba per l'ultimo saluto al criminale di guerra Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. I partecipanti al funerale si sono ritrovati nella chiesa di San Luca a Belgrado per rendere omaggio a Mladic, molti baciando la bara chiusa mentre i sacerdoti ortodossi serbi recitavano preghiere. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante con l'arrivo della folla.
3: Il primo lunedì di settembre inizia con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21.18 di questa sera alle 21 di martedì 8 settembre è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Lo rende noto Trenitalia spiegando che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali autonome.
4: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico, che riguarda in tutta Italia quasi 8 milioni di studenti. I residenti della provincia autonoma sono i primi in Italia a rientrare in classe, oltre 85.000 bambini e ragazzi, dei quali 22.080 nelle scuole in lingua italiana e 64.759 in quelle di lingua tedesca.
3: Il calcio, la decisione è arrivata nella notte dopo l'esonero di Fabio Grosso, che ha pagato il pessimo inizio di stagione con 3 sconfitte in altrettante partite di campionato. Sulla panchina della Fiorentina torna Paolo Vanoli, che la società aveva salutato alla fine della scorsa stagione, nonostante la salvezza raggiunta. La dirigenza viola è convinta sia lui la soluzione più giusta in questo difficile momento per risollevare la squadra e ritrovare fiducia e risultati. L'ufficialità del suo ritorno è attesa nelle prossime ore.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: Milano, circa 33 gradi a Roma, 30-31 gradi a Catania. Eppure siamo a settembre, no? Temperature così o ben più alte ormai ce le stiamo portando dietro da maggio, quindi non stupiamoci se quest'anno ci sentiremo dire che è stato l'anno più caldo di sempre o uno tra i più caldi. E io, credetemi, io vorrei dirvi che è finita,
1: ma l'ONU avverte che El Niño sta crescendo a dismisura sotto i nostri occhi, alterando temperature e precipitazioni in tutto il mondo.
0: Sì. Secondo le stime, quello di quest'anno potrebbe essere il più intenso El Niño degli ultimi 1000 anni. Il problema è che si sta sviluppando in un pianeta già surriscaldato.
2: El Niño Torres, mi ricordo.
0: 4 gradi di riscaldamento globale. Sì. Di fatto questo super El Niño, come viene definito, ci sta offrendo.
2: Ma cos'è? Super Vegeta? Cos'è?
0: Reale di cosa significhi vivere stabilmente sopra la soglia critica di 1,5 gradi.
2: Super Vegeta, quando supera il limite del Super Saiyan praticamente. Super El Niño diventa una cosa enorme, impossibile da gestire. Non so bene come si manifesterà. Vabbè, vedremo, seguiremo. Cioè, siamo qua a settembre.

0: grandi sfide della tecnologia. Allora, in autunno, cioè proprio imminenti, secondo quello che riporta ANSA nella sua pagina sempre molto ricca dedicata proprio a questo, la tecnologia, saranno l'iPhone pieghevole e tutto il tema dell'AI con l'evoluzione che sta continuando ad avere sotto i nostri occhi, manco ce ne accorgiamo, ma insomma è un continuo evolversi di questa tecnologia a dir poco strabiliante. Fatto sta che settembre sarà il mese del primo iPhone pieghevole. Io vi giuro, io questa cosa dei pieghevoli non la sto capendo, perché è un mercato che a quanto pare continua a crescere ovunque tranne che nella mia cerchia di conoscenze. Io non ho mai visto una persona, ma io con cerchia intendo tutti quelli che conosco, non solo gli amici, no, non solo quelle 3-4 persone, tutti. Avete mai visto un iPhone, un iPhone impossibile, no, un telefono pieghevole? Io mai, devo dire mai. Però a quanto pare, se è un colosso come Apple investe su questo, addirittura prepara in grande stile come al solito la sua uscita novità di settembre, significa che il mercato esiste, come sono delle tecnologie particolarmente richieste.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Il 7 settembre si presenta luminoso, con un cielo che sembra appena lavato. L'aria è fresca ma gentile, e le temperature si muovono attorno ai 19 gradi. Il pomeriggio resta stabile, senza piogge, con quella serenità che non fa rumore ma si fa notare. È una giornata che procede lineare, come una transizione perfetta tra estate e autunno.

una BC giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV. Per noi due bambini correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto, ma ti amo così tanto, che hai fatto un figlio con un altro.

Beh, diciamo che quando uno pensa all'all you can eat, pensa soprattutto al sushi, pensa a quel tipo di format lì. In realtà l'all you can eat inizia a uscire anche da quel mondo e andare in altri luoghi della gastronomia. Per esempio a Rivarolo Canavese e anche ad Alba, due gelaterie hanno proposto questa formula, cioè il prezzo fisso all you can eat a livello di gelato. È un po', devo dire, sul gelato non è che puoi mangiarti un chilo, no? Anche se c'è chi riuscirebbe, però di fatto è questo: tu paghi 12 euro in uno di questi due, quello di Rivarolo, puoi richiedere più volte lo stesso gelato con un topping incluso. Un topping credo sia tipo, non lo so, la panna, ste robe qua, no? Che li puoi mettere sopra. Quindi non è un buffet con decine di gusti diversi, la base è sempre quella, te la preparano al momento, però insomma puoi mangiare quanto vuoi per 12 euro. Non so bene quanto, ci sono altri cibi a cui uno potrebbe provare ad applicarla, no? Questa formula, all you can eat. Adesso ci pensiamo un attimo, ci riflettiamo su questa fondamentale questione. 349-722-5831 per dirci magari un suggerimento anche in base ai vostri gusti.

Peraltro leggevo che il concetto di all you can eat applicato al gelato non è neanche nuovo, perché già nel 2019 a Milano qualcuno ci aveva pensato, e in effetti questo era fatto soprattutto per un richiamo social, cioè il fatto di fare un prezzo fisso, la possibilità di fare il bis, sono cose che, diciamo, soprattutto come novità funzionavano molto bene su TikTok e su Instagram. Ora non so bene quanto fatturino adesso queste gelaterie che hanno inventato questa formula dell'all you can eat, però non sono gli unici cibi a cui sono state applicate queste cose. C'è anche chi ha fatto la pizza all you can eat, ad esempio, no? C'è anche questa come cosa. C'è chi, appunto, vabbè, sull'orientale l'abbiamo detto, sono spopolati, no, negli ultimi anni questo genere di ristoranti e di formule al momento hanno un po' il monopolio, diciamo, no, di questa cosa. C'è chi è molto scettico, naturalmente i puristi sono molto molto scettici su questa cosa qui. Ci colleghiamo adesso un attimo con un disco, sentiamo un disco al volo, vai, poi torniamo.

Allora, come da tradizione, vediamo qualche data legata alla storia della musica, partendo dal giorno di oggi, ovvero il 7 settembre. Oggi nasceva Leroy Moore, che è un sassofonista molto bravo, ha fatto parte della Dave Matthews Band, nel 61 nasceva. 7 settembre del 78 invece nascita di Dan Elkann, chitarrista dei Broken Bells, e nel 67 invece compleanno anche per il batterista Chris Frazier, che ha fatto parte dei Whitesnake e dei Foreigner, due band molto note soprattutto negli anni 80. Uscivano oggi i seguenti dischi: nell'87 il 13° dei Pink Floyd, Momentary Lapse of Reason, il primo disco senza Roger Waters, che andò molto bene, più di 10 milioni di copie nel mondo vendute. Nel 92 invece usciva l'ottavo disco dei Toto, Kingdom of Desire, disco in questo caso senza Jeff Porcaro, che scomparve un mese prima proprio dell'uscita nel 92 di questo disco. Altre cose interessanti: oggi nel 2008 Noel Gallagher degli Oasis, durante il Virgin Festival a Toronto, rimase ferito dopo l'aggressione di un fan che è sbucato dal retro del palco mentre suonavano. Poi ancora nell'88, oggi agli MTV Video Music Awards, che si tenevano a Los Angeles, gli INXS vinsero 5 premi. E nel 78 invece moriva a Londra, oggi nella sua casa, all'età di 32 anni, il batterista degli Who, Keith Moon. Si tratta del secondo miglior batterista di sempre secondo Rolling Stone. Causa della morte: un abuso di farmaci, di un farmaco in particolare che usava per curarsi dall'alcolismo.

0: Yeah.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Luca, dove sei?
4: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
3: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
4: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. La pallavolo in primo piano. Si ferma al tie break di fronte al pubblico di Istanbul. Il sogno dell'Italia femminile di fare l'Amplein dopo mondiali e olimpiadi. Le azzurre di Velasco sono state battute in finale al tie break dalla Turchia di Santarelli, che si prende la rivincita dopo la finale a Bangkok dello scorso anno e la semifinale di Parigi nel 2024. Sembrava fatta per Gonu e compagni, avanti 2-1 dopo il 25-12 del terzo set. Invece Vargas alza il livello e la Turchia riesce a far suoi sia il quarto parziale che il tie break. Impresa sfiorata anche per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52. La corazzata stelle e strisce si rivela complicata come da previsioni, ma nel primo tempo l'Italia non si fa travolgere grazie alla difesa zona ed una Zandalasini in grande spolvero va all'intervallo lungo sotto di soli 6 punti. E nel terzo quarto le azzurre perfezionano anche il sorpasso dando il via ad una sfida combattutissima punto a punto che si decide solo in volata negli ultimi possessi, dove fanno la differenza Young e Gray per le americane. La buona notizia per le azzurre è che la vittoria della Cina sulla Cechia regala alle ragazze di Capobianco la certezza di giocarsi almeno uno spareggio per andare ai quarti di finale. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia a Monza, scattato dalla penultima fila, il leader del mondiale compie 26 sorpassi e vince il Gran Premio d'Italia, superando a 3 giri dal termine alla variante Ascari la Mercedes gemella di George Russell, che Kimi aveva già attaccato a 4 giri dal termine, finendo però nella ghiaia della via di fuga la prima variante. Terzo gradino del podio per Max Verstappen davanti alle due McLaren di Norris e Piastri. È la prima volta di un pilota italiano a Monza 60 anni dopo il successo di Ludovico Scarfirotti con la Ferrari, che al Gran Premio d'Italia invece è ancora nelle retrovie. Solo sesto Hamilton, incidente e ritiro per Leclerc. Fuori anche Alonso e Stroll. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid. Il calcio finisce 1-1 la super sfida tra Juventus e Milan allo Stadium. I rossoneri scappano con un gioiello di Cissé. Spalletti riacciuffa Amorim al 92esimo con un colpo di testa di Gatti. Roma ed Inter restano da sole in vetta in attesa della Lazio oggi in campo a Udine. Alle 18.30 si gioca invece Cagliari-Lecce. Pari anche tra Parma e Monza e Bologna-Sassuolo. Favola Frosinone 3-2 al Venezia. La Fiorentina a 0 punti dopo 3 giornate ha esonerato il tecnico Fabio Grosso. E in chiusura il tennis, 1:14 per prendersi gli ottavi di finale. Simone Bolelli e Andrea Vavassori non rallentano sulla strada della seconda settimana dello US Open e superano Gillet e Verbeek con un 6-3-6-4 che racconta una partita sempre sotto il controllo della coppia azzurra. E per lo sport è tutto, a più tardi.

1988 in questo caso, mentre la prima è del 2010. Potete votare quindi tra la 1 che è di Cesare Cremonini e la 2 che è di Billy Ocean al 349 722 5831.

stata una bella lotta, devo dire, tra tutte e due, ma alla fine direi che sentiamo Cremonini che vince in questo ballottaggio a due e vince con la sua Mondo, che ci riporta al 2010, canzone che in qualche modo ci riporta anche al viaggio, va bene, come fine estate secondo me ci sta, l'ascoltiamo nel disco libero.

0: disco di Cremonini, noi ci salutiamo, appuntamento a domani dalle 9 in poi, sempre in diretta, sempre su Top Italia Radio, sempre dall'Ideal Car Peugeot. Per oggi da Riccardo è tutto, ciao.
1: Sono le 12 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I sondaggi lo avevano preannunciato, ma il successo alle urne è andato oltre le previsioni. In una tornata con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra tedesca AfD ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, il SPD si ferma al 9%, superano lo sbarramento Linke e Verdi e dovrebbero farcela anche i rosso-bruni BSV, unici ad aprire un'alleanza con AfD. Abbiamo fatto la storia, è un chiaro mandato a governare, esultano i leader Weidel e il candidato governatore Siegmund.
2: Sin dalle prime ore del mattino una folla si è radunata nella capitale serba per l'ultimo saluto al criminale di guerra Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. I partecipanti al funerale si sono ritrovati nella chiesa di San Luca a Belgrado per rendere omaggio a Mladic, molti baciando la bara chiusa mentre i sacerdoti ortodossi serbi recitavano preghiere. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante con l'arrivo della folla.
3: Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale e europei, definiti sostanziali e importanti. Il leader ucraino punta a una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto di aiuti. Mosca minaccia Berlino. Le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, tuona Lavrov.
2: Nuovi elementi sul femminicidio della Uno potranno emergere nelle prossime ore, quando è previsto l'esame autoptico sul corpo di Lorena Isheri, la 45enne che giovedì scorso è stata rapita dalla sua ex Federico Vella, che poi l'ha uccisa. L'autopsia in particolare farà ulteriore luce su quando e come sia avvenuto il decesso, cioè se la donna fosse ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della Uno oppure se fosse morta prima. Anche sul corpo del killer verrà eseguita l'autopsia.
3: L'estate sta finendo e nei prossimi giorni anche le condizioni meteorologiche ne risentiranno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana in arrivo segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche più fresche e instabili. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al calo termico, anche temporali.
2: Siamo al basket, impresa sfiorata per le ragazze ai mondiali di Berlino. La sfida alla corazzata Team USA si rivela complicata come da previsioni, ma nel primo tempo l'Italia non si fa travolgere grazie alla difesa zona e ad una Zandalasini in grande serata, va all'intervallo lungo sotto di soli 6 punti. E nel terzo quarto le azzurre perfezionano anche il sorpasso, dando il via ad una sfida combattutissima che si decide solo in volata negli ultimi possessi, dove fanno la differenza Young e Gray per le americane. La buona notizia per le azzurre che la vittoria della Cina sulla Cechia regala alle ragazze di Capobianco la certezza di giocarsi proprio con le cinesi almeno uno spareggio per andare ai quarti di finale questa sera alle 20:45.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fredda

0: spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: Music Box.
1: Silvia, dove sei?
2: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
1: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
2: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
1: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina.

0: si apre un tema cruciale per la sanità italiana. L'arrivo dei robot per i prelievi non può sostituire gli operatori. Gianluca Giuliano, UGL Salute, commenta l'autorizzazione USA al dispositivo Aletta e avverte: l'innovazione è utile, ma non può diventare la risposta alla carenza di infermieri. La tecnologia deve alleggerire il lavoro, non rimpiazzare il personale. UGL chiede regole, formazione e più investimenti nelle professioni sanitarie, perché la qualità dell'assistenza resta nelle mani delle persone.
1: Ed ora passiamo a una conferenza che si è svolta nei giorni scorsi. L'azienda USL ha presentato il nuovo portale del SERD, pensato per facilitare l'accesso ai servizi dedicati alle dipendenze patologiche. Durante l'incontro sono state illustrate le funzioni del portale e i dati del primo semestre, con gli interventi della direzione sanitaria e del team SERD. Un passo avanti importante per informazione, orientamento e supporto ai cittadini.
2: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: come il vento, palla al centro.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: 2 biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
2: Super Trailers.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Super Trailers.
11: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un nuovo comunicato innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna, emissione che è costantemente monitorata attraverso la rete di telecamere visive e termiche dell'Istituto. Secondo i primi rilievi non si è strutturata una colonna eruttiva ad alta quota, ma le ceneri immesse in atmosfera vengono spinte dai venti in direzione sud. Si attendono ora le valutazioni sull'impianto dell'emissione nello spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa.
2: L'AfD punta a governare la regione della Sassonia-Anhalt per la prima volta dal 1945. Il leader del partito del Land, Ulrich Siegmund, annuncia l'avvio dei colloqui per formare una maggioranza dopo la vittoria elettorale. Un risultato storico per l'estrema destra tedesca che apre una nuova fase politica anche a livello nazionale. Siegmund, parlando con i giornalisti, ha dichiarato: naturalmente avvieremo delle discussioni e vedremo se ci saranno gruppi parlamentari o deputati che vorranno assumersi insieme a noi questo compito storico. I colloqui sono già iniziati questa notte.
3: Potrebbero arrivare dall'autopsia nuovi elementi per ricostruire la morte di Lorena Sherry, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, 36 anni, nell'ambito della drammatica vicenda avvenuta sulla 1. Oggi la Procura di Firenze procederà con gli accertamenti medico-legali sui due corpi. In particolare, l'esame sulla donna dovrà stabilire quando sia avvenuto il decesso e fornire indicazioni utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti.
2: I raid israeliani su Kfar Ruman nel sud del Libano, avvenuti nella notte, hanno causato almeno 11 morti. Lo riportano i media libanesi, secondo cui 9 persone sono rimaste uccise in un attacco contro un edificio, mentre un'altra vittima si trovava in sella ad una motocicletta. Tra i morti ci sono anche dei bambini, tra cui un neonato di 2 mesi.
3: Il primo lunedì di settembre inizia con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21.18 di oggi alle 21 di domani è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia e delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Lo rende noto Trenitalia spiegando che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali autonome.
2: Il tennis: si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open, lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone maschile, con la grande attesa per il match tra Luciano Darderi e Sasha Zverev. L'italo argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta gli ottavi di finale nello slam newyorkese. Di fronte avrà il numero uno della seeding, battuto pochi mesi fa sulla terra rossa di Roma.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Terremoto in Casa Viola, esonerato Fabio Grosso, una decisione sofferta arrivata nella tarda serata di ieri quando ormai l'effetto della sconfitta per 2-1 subita sabato 5 settembre al Franchi contro il Torino sembrava svanito e invece la dirigenza della Fiorentina ha deciso la svolta. Fabio Grosso era arrivato in estate su scelta di Fabio Paratici dopo una bella stagione alla guida del Sassuolo, ma protagonista di un inizio stagione da incubo. Sulla panchina della Fiorentina torna Paolo Vanoli che la società aveva salutato alla fine della scorsa stagione nonostante la salvezza raggiunta. La dirigenza viola è convinta sia lui la soluzione più giusta in questo difficile momento per risollevare la squadra e ritrovare fiducia e risultati. Per quanto riguarda il calcio giocato, è finita 1-1 la super sfida tra Juventus e Milan allo Stadium. I rossoneri scappano con un gioiello di Cissé, Spalletti riacciuffa Morima al 92esimo con un colpo di testa di Gatti. Roma ed Inter restano da sole in vetta in attesa della Lazio oggi in campo a Udine. Alle 18.30 si gioca anche Cagliari-Lecce. Pari anche tra Parma e Monza e Bologna-Sassuolo. Favola Frosinone 3-2 al Venezia. Pallavolo si ferma al tie-break di fronte al pubblico di Istanbul. Il sogno dell'Italia femminile è di fare l'unplain dopo mondiali e olimpiadi. Le azzurre di Velasco sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli, che si prende la rivincita dopo la finale a Bangkok dello scorso anno e la semifinale di Parigi nel 2024. Sembrava fatta per Gonu e compagni avanti 2-1 dopo il 25-12 del terzo set. Invece Vargas alza il livello e la Turchia riesce a far suoi sia il quarto parziale che il tie-break. Impresa sfiorata anche per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino dopo la grande prova contro Team USA perdendo solo nel finale 55-52, l'Ital Basket si gioca il secondo posto nel gruppo D dei mondiali contro la Cina con entrambe le squadre già sicure di prendere parte agli spareggi per avanzare ai quarti di finale. Palla 2 alle 20.45. Ieri tanta soddisfazione nelle parole di coach Capobianco nonostante la sconfitta contro le americane. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: E questo è bello di allenare queste ragazze che ogni volta dimostrano di avere sempre qualcosa in più e io ti dico che queste ragazze sicuramente vorranno fare ancora meglio, hanno fatto una partita secondo me clamorosa sotto tutti i punti di vista, giocare alla pari contro una squadra incredibile, se loro sono state incredibili per vincere significa che noi siamo arrivati vicini e anche noi siamo incredibili.
0: Il tennis, lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone agli US Open, riflettori puntati su Zverev Dardari, remake della sfida di maggio a Roma. Nel doppio invece Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno superato Gillet e Verbeek per 6-3, 6-4. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Elezioni in Germania. I sondaggi lo avevano preannunciato, ma il successo alle urne è andato oltre le previsioni. In una tornata con l'affluenza record all'80%, l'ultradestra di Alternative for Deutschland ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%. Festeggia Sigmund, che si sente investito di un chiaro mandato a governare. Abbiamo fatto la storia, commenta. Con lui esulta la leader del partito di estrema destra, Alice Weidel, convinta che il cancelliere tedesco Friedrich Merz sia un peso per la Germania.
2: Sempre in Germania, 9 ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale sono stati rinvenuti nelle immediate vicinanze di linee elettriche ad alta tensione a poca distanza dalla sottostazione di Graustein in Sassonia. Lo ha reso noto la procura di Dresda, sottolineando che gli artificieri della polizia criminale hanno disinnescato gli ordigni. In precedenza si erano verificati attacchi contro infrastrutture elettriche in diversi lander tedeschi e la ricerca del presunto responsabile è ancora in corso.
3: Ancora esteri, Donald Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Lo ha detto un funzionario americano al Kyiv Independent. Gli inviati sono stati sabato a Mosca e ieri a Kiev. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. Entrambe dovranno fare compromessi, hanno sottolineato Witkoff e Kushner dopo il round di colloqui.
2: Dopo l'ennesima ondata di caldo da metà settimana è atteso su tutta Italia un netto calo delle temperature che dovrebbero tornare nelle medie stagionali. L'attenuazione del caldo comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne del centro-sud e arriva su tutta la penisola per la vasta area depressionaria attesa sull'Europa centrale e sul Mediterraneo. Maltempo, piogge e temporali.
3: Crollato a Roma nella centrale via Cola di Rienzo il solaio di una palazzina in ristrutturazione. Nell'edificio anche un negozio, salvati due dipendenti e due clienti, stanno bene. Non risulta al momento che ci siano altre persone coinvolte. I vigili del fuoco continuano a operare per averne la certezza, verifiche strutturali già avviate.
2: Vigilia di Champions League per l'Inter che affronta il Real Madrid al Bernabeu. Sentiamo le parole del tecnico De Blancos Mourinho, ex della sfida, sulla squadra allenata ora da Christian Kivu, su ex calciatore ai tempi del triplete.
4: Una grande squadra. Io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Kivu, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore. È una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità. Una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
2: Stasera intanto si chiude la Serie A con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Box. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ora passiamo alla vicenda che riguarda la ferrovia Aosta-Presen-Didier. Una vicenda che apre interrogativi pesanti sul futuro della mobilità in Valle d'Aosta e sul rispetto delle norme regionali. La giunta ha avviato l'iter per la dismissione definitiva della linea, ma la scelta collide con una legge regionale tuttora vigente, la legge regionale 15 del 1992, che prevede espressamente la tutela, la riqualificazione e lo sviluppo della tratta ferroviaria. Una legge non può essere superata da un semplice atto amministrativo e questo rende la decisione politicamente delicata e giuridicamente complessa. La cancellazione dei binari non riguarda solo il trasporto, significa rinunciare a un corridoio infrastrutturale strategico, costruito con investimenti pubblici e difficilmente replicabile in futuro. E apre scenari urbanistici rilevanti. Oltre 31 km di sedime ferroviario potrebbero diventare oggetto di nuove destinazioni d'uso, con possibili pressioni immobiliari in una delle aree più pregiate della regione. Per questo cresce la richiesta di trasparenza. Chi beneficerà della trasformazione di queste aree? Quale sarà il destino del patrimonio pubblico? E perché si vuole rinunciare a un'infrastruttura che una legge regionale impegna ancora a valorizzare? I cittadini valdostani hanno il diritto di sapere perché si vuole rinunciare definitivamente alla ferrovia e soprattutto chi ne trarrà beneficio.
2: Ed ora parliamo di cronaca ambientale, con un focus sui fenomeni glaciali che stanno cambiando il volto delle nostre montagne. Cos'è un Glacial Lake Outburst Flood? È una piena improvvisa che si verifica quando un lago glaciale cede all'improvviso, liberando un'ondata di piena devastante che può travolgere villaggi, infrastrutture e intere valli nel giro di pochi minuti. La diga naturale di ghiaccio o detriti collassa in pochi istanti, generando un'onda di piena capace di trascinare rocce, fango e alberi lungo la valle. Il fenomeno che ha colpito il Nepal rientra proprio in questa dinamica. Una massa d'acqua si è staccata a monte e ha raggiunto la zona in pochi minuti, causando danni e mettendo in evidenza la fragilità dei laghi glaciali in un clima che cambia rapidamente. Gli esperti ricordano che la fusione accelerata dei ghiacciai aumenta la formazione di bacini instabili e rende questi eventi più frequenti e difficili da prevedere.
1: Ed ora uno sguardo alla pagina dedicata alla sanità pubblica. In Valle d'Aosta il controllo delle vaccinazioni pediatriche è stato rafforzato già dal 2025. Per i bambini non in regola è previsto l'accesso diretto agli ambulatori, senza prenotazione. La riorganizzazione ha portato le coperture oltre il 95% nelle corti più recenti. L'azienda USL ricorda che la difterite è prevenibile e invita le famiglie a non rinviare le vaccinazioni, fondamentali per proteggere i bambini e l'intera comunità.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
3: e io sono Chiara.
2: Finanze per tutti.
3: AI per capire dove metterti.

0: smettere di lasciare i soldi a marcire sul conto corrente e capire gli investimenti.
1: Sono pillole di AI.
2: E allora lo sappiamo tutti, quando si parla di investimenti e finanza, la reazione media della gente è il puro terrore.
0: Mamma mia, paralisi totale. Apri il sito della banca o un prospetto informativo. Leggi parole come volatilità, spread e yield to maturity. E ti sembra di leggere un testo in aramaico antico.
2: E quindi la strategia italiana media per proteggere i risparmi rimane sempre la stessa. Lasciarli fermi sul conto corrente o nasconderli direttamente sotto il materasso.
0: Peccato che con l'inflazione, quei 4 soldi messi da parte sotto il materasso ogni anno si rimpiccioliscono come un maglione di lana lavato a 90 gradi.
2: Ma prima di rassegnarvi e regalare il vostro potere d'acquisto al tempo, l'intelligenza artificiale ci fa da consulente personale super semplice.
0: La prima piattaforma spettacolare e poco conosciuta per orientarsi si chiama finchat.io.
2: Immaginate un chat GPT addestrato esclusivamente sui bilanci societari, sui BTP e sui dati finanziari mondiali.
0: Gli fate domande in italiano semplicissimo, tipo spiegami come funziona questo BTP, come se avessi 10 anni, oppure quali sono i ricavi di questa azienda?
2: E lei vi risponde con grafici chiari, dati aggiornati e senza mai usare un termine incomprensibile.
0: E per chi volesse seguire l'andamento dei mercati o capire perché un'azione sale o scende senza leggere il report di 100 pagine?
2: Ah beh, lì usiamo le funzioni integrate di Yahoo Finance AI o SIC Alpha AI.
0: Vi prendono le trimestrali lunghissime delle società e i fiumi di notizie finanziarie e ve le riassumono in 3 punti chiave facili facili prima di colazione.
2: Ma la domanda che tutti si fanno è: Chiara, Manuel, ma io non ho 10.000 euro da investire domani mattina.
0: E infatti non servono grandi capitali. Lì entra in gioco la terza perla geniale, app come Plummo o Chip AI.
2: Si collegano in totale sicurezza al vostro conto e usano l'algoritmo per analizzare le vostre uscite quotidiane.
0: Capiscono da sole quando potete mettere da parte qualche spicciolo, senza intaccare le vostre spese reali.
2: E arrotondano i vostri acquisti, spostando in automatico 1-2 euro alla volta, verso un piano di accumulo e un salvadanaio digitale.
0: In pratica vi ritrovate un bel gruzzoletto da parte a fine anno, senza esservene nemmeno accorti e senza aver rinunciato al gelato del weekend.
2: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per gestire i propri soldi vi permette di prendere decisioni consapevoli e proteggere un po' il vostro futuro. A domani!

0: Sono le 15 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Elezioni in Germania. Dopo la vittoria di Alternative for Deutschland, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha pronunciato parole chiare durante la riunione del Comitato Esecutivo Federale della CDU di oggi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, Merz si è detto sconvolto dal successo dell'AfD. Abbiamo una Costituzione forte, disponiamo di tutti gli strumenti per difenderla contro un governo regionale di estrema destra, ma il nostro sistema partitico sta subendo uno sconvolgimento, ha dichiarato il leader della CDU.
2: 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui 2 neonati, lo riporta l'agenzia nazionale libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessato il fuoco in corso. L'IDF ha colpito durante la notte postazioni di Hamas nella striscia di Gaza in risposta all'esplosione di un ordigno che ieri ha investito un veicolo militare. Secondo le forze armate, la bomba piazzata da Hamas non ha provocato feriti.
3: L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata un record. Lo indica l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato le temperature registrate dal 1950 nella banca dati Era Five Land. Risulta così che nell'estate 2026 la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo, contro la media di 23,6 dell'estate 2003, sempre su tutto il territorio nazionale e sempre a 2 metri dal suolo.
2: L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un nuovo comunicato Vona, innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna. Secondo i primi rilievi non si è strutturata una colonna eruttiva ad alta quota. Si attendono ora le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontanarossa.
3: Un sondaggio del CNEL rivolto ai giovani expat italiani mostra che salari e merito sono i fattori che li hanno portati a lasciare l'Italia e quelli che potrebbero farli tornare. Intervistati in 2500, nella fascia dai 18 ai 34 anni, il 93% almeno laureato e molti con master e dottorati. Il 58% è partita appena conclusi gli studi e non ha mai lavorato in Italia. Tornerebbero se migliorassero salario e riconoscimento del merito. Sono partiti per salario basso, burocrazia, clientelismo e raccomandazioni.
2: Vigilia di Champions League per José Mourinho, che domani sera inizia il cammino con il suo Real Madrid dal Santiago Bernabéu. Arriva l'Inter, una squadra che occupa parte del suo cuore e con la quale vinse lo storico triplete nel 2010, alzando al cielo il trofeo della Champions proprio a Madrid. Il portoghese lo ricorda così.
4: In questo momento è il mio stadio, però al di là di essere il mio stadio, perché lavoro per il Real Madrid, sarà sempre il mio stadio desde ese maggio de 2010. Sarà sempre un stadio iconico per l'Inter.
2: Per la Serie A stasera si chiude la terza giornata con Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Inizia una nuova settimana, un'altra settimana calda, perché abbiamo visionato le previsioni meteo. Pioverà, però le temperature rimarranno sempre elevate. Come sempre, da tradizione, c'è il bollettino del giorno. Le temperature percepita qui a Milano a pari a 35-36 gradi, voglia di rimettersi in gioco tanta, voglia di iniziare una nuova settimana niente male, perché è finita l'altra, sì, a quanto pare sì. 349-7225-831, questo numero attraverso il quale potete condividere i vostri messaggi, le vostre opinioni, le vostre recensioni, chi ne ha più ne metta, e soprattutto aspetto i messaggi di coloro che si trovano al mare, in montagna e stanno facendo le vacanze nel mese più nostalgico, più malinconico dell'anno. Ora c'è Giuliano Palma.

splendida giornata sicuramente sarà per chi si trova in vacanza, perché tanti italiani hanno optato per le vacanze nel mese di settembre. Abbiamo ascoltato Giuliano Palma e Fabri Fibra, sono le 15:12, siamo appena partiti con l'appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio, saremo insieme fino alle 18, lunedì 7 settembre 2026. Raccontatemi un po' come state, ecco, com'è stato il rientro. Poi vabbè, si sa, ormai abbiamo iniziato, siamo tornati operativi già settimana scorsa, però magari dobbiamo ancora entrare nel mood giusto, nel mood della routine quotidiana. Molti si trovano al festival della mostra del cinema a Venezia, sono tanti gli artisti, gli influencer, i VIP che stanno sfilando sul red carpet. Il tempo è a loro favore, noi

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

ancora capito, dovete rimanere qui, non dobbiamo andare da nessuna parte, voi potete continuare a fare le vostre faccende, le vostre attività, l'importante è essere sintonizzati su Top Italia Radio dalle 15 alle 18 perché c'è Break On. Tanto Neck ci ha riportato indietro al 2016, come dico sempre, l'anno d'oro per Instagram. Sono le 15:20 minuti di questo lunedì 7 settembre 2026 e a proposito di persone che sono in viaggio, parliamo proprio di questa categoria, i turisti. Se ne vedono di tutti i colori quando si viaggia, si vede tanta gente maleducata, purtroppo gente, persone che non sanno più come comunicare bene con altre persone, e infatti è per quello che i vari tour operator continuano a fare questo sondaggio. Vediamo un po' quali sono i turisti più gentili, i turisti più educati del mondo. State tranquilli, noi non rientriamo neanche in questo sondaggio, ne avevamo già parlato, ma c'è un piccolo upgrade, cioè questo aggiornamento in più, perché teniamo conto dello studio globale riportato da Safari Bookings. Rimanete lì, prima c'è Anna, una tipa come me.

faccio su e giù, poi la mia testa è in burnout, il mio umore va su e giù, un po' un up down, quello che viene cantato da Anna in questo brano. Una tipa come me a volte succede, soprattutto se poi lunedì 7 settembre 2026 il ritorno alla routine crea un po' di burnout, ma mi raccomando, un burnout che deve essere subito risolto e soprattutto deve essere sano. Rimanete sintonizzati su Top Italia Radio dalle 15 alle 18 e vedrete che potrete ascoltare anche degli ottimi consigli, delle ottime perle anche dal mondo professionale, dal mondo del lavoro. Ma spostiamoci un attimo ancora alle vacanze, perché molte persone sono in vacanza e hanno la mente in vacanza. Lo studio globale di Safari Bookings, portale specializzato in esperienze di viaggio, ha coinvolto circa 200 tour operator a livello mondiale. In che cosa si concentra questo studio? Sull'educazione delle persone, in particolare quali sono i turisti più educati. I parametri

culturale, verso la tradizione del posto. Secondo voi, al primo posto, chi è che c'è? Quale nazione c'è? Ma ve lo dico subito io, il Giappone!

Kiss Strangers, si intitola proprio così, i DNC insieme a Nicki Minaj, e magari possiamo mandare anche un bacio ogni tanto come forma di educazione. Stavamo parlando di turisti gentili, quelli più educati, e al primo posto di questo

nazione al primato assoluto con il 21% delle preferenze da parte del tour operator, considerata la loro educazione e cultura fondata sull'ospitalità e sul rispetto, con forme di saluto gentili come per esempio l'inchino, il tono della voce sempre basso, pacato, e la loro abitudine di lasciare tutto in ordine quando vanno via, a volte lasciando anche lasciano luoghi più puliti di come li hanno trovati. Bisogna imparare dei nostri amici giapponesi qualche consiglio in più, però non sono solo la nazione, ce ne sono altre nazioni. Per esempio, al secondo posto troviamo la Norvegia. Si difende anche lei molto.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

15, Martin Solvi con A Do It Right. E facciamolo bene, facciamolo giusto. Sono le 15:40 minuti, come ogni giorno, lunedì 7 settembre 2026. State ascoltando Break On. E per lanciare questo sondaggio, come claim di questo studio che è stato riportato da Safari Bookings, potrebbe essere paese che vai, gentilezza che trovi. Soprattutto troviamo tanta gentilezza, si respira tanta gentilezza in Giappone per le

locali, perché uno dei parametri è appunto la curiosità verso non solo il cibo locale, ma verso anche la tradizione, la gentilezza, i comportamenti. E i norvegesi sono sempre gentili, autonomi, non pretendono nulla. Terza in classifica troviamo anche la Svizzera con 10.4% delle preferenze. Ricordiamo che il sondaggio ha coinvolto circa 200 tour operator a livello mondiale. Anche i turisti svizzeri sono precisi nelle richieste, nelle recensioni, soprattutto perché hanno tenuto conto anche di quello. Poi si classifica al quarto posto anche il popolo canadese, tra i più amichevoli, sempre sorridenti e soprattutto correnti.

le 15:49 minuti, state ascoltando Break On in questo lunedì 7 settembre 2026 e come ho detto prima gli italiani non si trovano all'interno di questa classifica e come vengono visti agli occhi degli stranieri? Veniamo definiti casinari, espansivi, non amanti dell'ordine,

nei confronti degli altri. Quindi questo è l'identikit. Direi che dobbiamo forse rivalutare il nostro profilo. Adesso magari dobbiamo prendere un po' di consigli dai norvegesi, dai giapponesi, ma anche dagli svizzeri, e anche gli americani si trovano fuori da questa classifica, ma sono più generosi in fatto di mance. Noi neanche quello. Seguono poi anche i tedeschi e i canadesi, sono super generosi

di pubblicazione, la voce è quella di Miley Cyrus, non intendo di certo questo brano perché è datato 2020, Beat My Sky, ma venerdì è uscita con un nuovo album e avevamo detto settimana scorsa che sta rivalutando un po' il suo profilo a livello social, a livello mediatico. È quello che bisogna, che dovremmo fare anche noi per quanto riguarda l'educazione, la sensibilità, l'intelligenza emotiva, perché quando ci confrontiamo con il mondo fuori dal nostro stivale perdiamo un po' i punti di riferimento, perdiamo la retta via, la bussola, infatti risultiamo un po' fastidiosi, insofferenti, casinari, troppo espansivi, non ordinati agli occhi degli stranieri. Quindi dobbiamo un attimo fare questo miglioramento, anzi più di uno forse. Però c'è una nota positiva per l'Italia, perché si difende bene per quanto riguarda la cultura gastronomica. Lo si sa da tempo, siamo sempre i primi in classifica per le ricette culinarie, dietro troviamo i Paesi Bassi e Francia, perché si appassionano soprattutto della pizza, ci conoscono per pizza, pasta, mandolino. Ecco, noi veniamo riconosciuti così, ma non per l'ingegneria.

aiutarci a migliorare per quanto riguarda i rapporti che abbiamo con i popoli stranieri. Dobbiamo apprendere dai giapponesi.

0: Adesso abbiamo questa missione che poi non è impossibile, bisogna soltanto apprendere quelli che sanno fare bene per quanto riguarda le diverse forme di gentilezza, quindi tutto si può imparare nella vita. Si sta quasi per concludere, anzi a breve concludiamo la prima ora di Break On, come sempre ce ne sarà un'altra, altre due ricche di novità, e mando subito la linea alla redazione con gli ultimi aggiornamenti freschi per quanto riguarda le notizie dell'Italia ma anche del resto del mondo. Rimanete lì nel frattempo.
1: Sono le 16 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
3: La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia e anche di quella europea. Nel piccolo Land della Sassonia-Anhalt, i tedeschi del Land, un tempo appartenente alla DDR, hanno scelto l'ultradestra di Alternative für Deutschland che si candida a governare una regione. È il miglior risultato mai ottenuto dall'AfD in un'elezione regionale in Germania. Per il candidato vincitore, Ulrich Siegmund, l'auspicio è vedere l'AfD alla guida del paese. Ho bisogno di una cancelliera federale come Alice Weidel, citando il nome della leader del partito di estrema destra.
2: Non abbiamo alcun mandato di governo, lo ha detto oggi il candidato della CDU in Sassonia, Anhalt Sven Schulze, in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo il trionfo dell'AfD. Il mandato di governo ora spetta all'AfD, ha aggiunto. Si tratta, al di là della Sassonia Anhalt, di una giornata che ci ha profondamente rattristati, ha aggiunto.
3: Ora in Italia l'attentato con la bomba è un'idea di Gomez, rispetto alla quale mi assumo tutte le responsabilità del caso. Gomez mi avvisò che avrebbe fatto a modo suo senza dirmi che sarebbe stata utilizzata una bomba. Così ha detto Walter Lavitola davanti al riesame nell'udienza di oggi, nel corso di alcune dichiarazioni spontanee. Le parole dell'ex editore dell'Avanti sono state riportate nella sostanza dai suoi legali, gli avvocati Sergio ed Arturo Cola.
2: Potrebbero prolungarsi le tempistiche legate alle indagini sul giallo di Pietra Catella e sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Al momento, infatti, nessuna relazione dei consulenti tedeschi del Robert Koch Institute è stata depositata, è quanto comunicato dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli.
3: Un'analisi della CGIL boccia senza appello l'ipotesi avanzata dalla Lega di utilizzare il TFR per consentire l'uscita anticipata a 64 anni con il ricalcolo contributivo per i lavoratori del sistema misto. Secondo il sindacato, la misura non renderebbe più flessibile il sistema previdenziale, ma scaricherebbe sui lavoratori il costo dell'anticipo, perché in alcuni casi sarebbe necessario utilizzare il proprio TFR per raggiungere la soglia richiesta. Con l'effetto finale, denuncia lo studio, che l'assegno pensionistico sarebbe più basso per tutta la vita.
2: Vigilia di Champions League per l'Inter contro il Real Madrid al Bernabeu, con la coppia Lautaro-Thuram finalmente assieme dal primo minuto. Questa è la prima certezza in vista dell'esordio in Champions dell'Inter contro il Real Madrid di Mourinho di domani sera. Dopo la rifinitura di oggi ad Appiano, prima della partenza per Madrid, arriva un'altra sentenza. Federico Di Marco resta a casa a scopo precauzionale dopo la lieve distorsione al ginocchio accusata nella gara di sabato vinta in rimonta contro il Napoli.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

dimenticarsi alle 7. Elodie, la canzone che ha portato sul palco di Sanremo 2025, voi non vi dovete dimenticare di Break On. Sintonizzatevi dalle 15 alle 18. L'appuntamento c'è, prevede queste 3 ore in mia compagnia. Io sono Chiara, sono le 16:07, lunedì 7 settembre 2026. Anche prima, un'ora fa, ho detto proprio sono le

settimana, ormai bisogna aspettare per le ferie, ma c'è ancora una parte importante degli italiani che in questo momento ha tutta la mia invidia, si trova sotto l'ombrellone. Magari fate un bagno anche per me, visto che qui a Milano oggi fa caldo. Adesso ci sono gli Uchu con Luckiest Man in the World.

U2 con Luckiest Man in the World. 16 e quasi 12 minuti, lunedì 7 settembre 2026. In apertura ho dimenticato un po' di fare il giro dei contatti, mi sembra giusto ricordarli. 349 7225 831, questo è il numero da digitare sulla tastiera del vostro smartphone. Potete condividere the best and bad moments di questa giornata, e poi sono curiosa se magari qualcuno di voi è stato invitato in qualità di ospite, di special guest alla mostra del cinema che si sta tenendo a Venezia. Abbiamo visto tanti volti provenienti dal mondo dello spettacolo, anche straniero, quindi chissà il rapporto tra VIP italiani e VIP stranieri. Noteranno sicuramente magari il nostro modo così espansivo, sicuramente sì, anche sul red carpet. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo momento, c'è l'imbarazzo della scelta, quattro applicazioni a portata di mano. Ligabue.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: sappiamo a memoria questa canzone, Eros Ramazzotti, Il mio giorno preferito. 16:21 minuti, lunedì 7 settembre 2026, state ascoltando Break On. Tempo fa, l'anno scorso forse, se non sbaglio, abbiamo fatto un sondaggio su quale fosse il giorno preferito dagli italiani e alla fine abbiamo scoperto essere il martedì o il venerdì, ecco, se la giocano questi due giorni. Ma adesso è meglio parlare di altro, quindi non più di sondaggi, ma se vi sentite soli in questo periodo della vostra vita, avete optato per tutte le applicazioni di incontro, non ce la fate più, sappiate che la speranza è l'ultima a morire e la speranza ha un nome. Però dovete fare le valigie perché dovete raggiungere Valencia e il nome di questa speranza è padre Fernando Cuevas, il prete combina matrimoni, capace di superare i match di Tinder, di altre applicazioni. Rimanete lì perché a breve vi svelo i segreti. Ora c'è Gali.
1: Fumo, entro, cambio faccia, come va a finire si sa già, devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

quella di Instagram. Un giorno questo verso me lo spiegherai. Gali con la sua cara Italia, ora non abbiamo tempo, bando alle ciance, perché qui a Bricon iniziamo a scagliare delle frecce come se fossimo dei veri Cupido. Anzi, noi abbiamo Cupido qui, padre Fernando Cuevas, il prete combina matrimoni, capace di sorpassare gli algoritmi di Tinder e delle altre applicazioni gemelle sorelle. Pensate, da circa 15 anni sono ben 1280 single sposati grazie al matchmaking del prete, un vero e proprio Cupido 2.0 che non necessita di nessuna analisi, di nessun parametro, di nessun fattore. Come fa questo Don Fernando? Ha un segreto? No, niente di tutto questo. Guarda il volto delle anime, e in particolare dei fedeli, e capisce, basta il suo intuito. Tutto cominciò quando l'uomo scoprì di avere una speciale vocazione, ovvero di accoppiare i suoi fedeli. Quindi, se non ne potete più della vostra singletudine, fate valigie, valigette, destinazione Valencia, chiedete di lui, padre Fernando Cuevas.

Viola, la sua anima gemella, e lo ha incoronato proprio sabato 5 settembre sposandosi con Alessandro Donatei. La coppia sedetta sì di fronte ad una ristretta cerchia composta esclusivamente da familiari e amici intimi, tenendo la notizia

Post ha cercato di proteggere la sfera privata, la sfera familiare dai riflettori, però poi alla fine non ce l'ha fatta, ha deciso di condividere con la sua community, con i suoi follower, questo momento davvero emozionante. In bocca al lupo a questa alta coppia, fra poco tocca a lui, a Damiano David, in Maneskin, Morirò da re.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva, vigilia di Champions League per l'Inter che affronta il Real Madrid al Bernabéu. Sentiamo le parole del tecnico dei Blancos Mourinho, ex della sfida sulla squadra allenata ora da Christian Kivu, suo ex calciatore ai tempi del triplete.
4: Una grande squadra, io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Kivu, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore. È una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità, una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
3: Mercoledì sera invece al Maradona arriva l'Arsenal per l'esordio in Champions League del Napoli, che cerca riscatto dopo 2 sconfitte di fila in campionato. Allegri contro i Gunners annuncia qualche cambio di formazione, ma non in difesa. Stasera intanto si chiude la terza giornata di Serie A con Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45. Sempre per quanto riguarda la Serie A, la Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli, che è già arrivato al Viola Park per prendere il posto di Fabio Grosso sulla panchina della Viola. Nella tarda serata di ieri la decisione di esonerare l'allenatore palermitano è quella di richiamare Vanoli, che nella scorsa stagione era già arrivato a novembre per sostituire Stefano Pioli, portando poi la squadra Viola alla salvezza. Il tennis si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open. Per gli italiani è grande attesa per il match tra Luciano Darderi e Sasha Zverev. L'italo-argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta gli ottavi di finale nello slam newyorkese di fronte il numero 1 del seeding, battuto pochi mesi fa sulla terra rossa di Roma. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia a Monza. Scattato dalla penultima fila, il leader del mondiale compie 26 sorpassi e vince il Gran Premio d'Italia, superando a 3 giri dal termine la Mercedes gemella di George Russell. Terzo gradino del podio per Max Verstappen davanti alle 2 McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. È la prima volta di un pilota italiano a Monza, 60 anni dopo il successo di Ludovico Scarfiotti con la Ferrari, che al Gran Premio d'Italia è ancora nelle retrovie. Solo 6° Hamilton, incidente ritiro per Leclerc. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Gonna Be Ok, ci canta così Katy Perry alle 16:51 minuti qui su Top Italia Radio, lunedì 7 settembre 2026. Staremo insieme fino alle 18 in mia compagnia. Io sono Chiara e finalmente ho da darvi una good news per quanto riguarda l'ambiente. Dopo la grave crisi, la grande barriera corallina comincia a rinascere. Ce n'è voluto di tempo, ma finalmente abbiamo degli ottimi risultati. La grande barriera corallina, sapete, si estende per oltre 2300 km lungo la costa nord orientale dell'Australia, sta finalmente ricominciando a guadagnare coralli vivi. Secondo le ultime rilevazioni dell'Australian Institute of Marine Science, la copertura corallina nelle regioni centrali e settentrionali della barriera sta progressivamente aumentando, composta da circa 3000 singole barriere riconosciuta dal 1981 come patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO, ospita una varietà di specie marine. Finalmente ci sono i coralli vivi.

Corallina, la causa del degrado è il riscaldamento degli oceani, come sempre, il complice, il sintomo principale è il riscaldamento. La barriera quindi ha subito degli stress che hanno causato il progressivo degrado, sfociando poi nel fenomeno dello sbilanciamento dei coralli. Un corallo che ha subito tale processo non è automaticamente perso. Le alghe che gli conferiscono il caratteristico colore possono tornare e rimetterlo in sesto, a patto però che le temperature marine rientrano nel range di tolleranza per la sopravvivenza dell'animale. Quindi, dopo tutti i controlli del caso, ce la stiamo facendo, la grande barriera corallina sta ritornando a rivivere, a rinascere, quindi troviamo dei coralli vivi. Si sta quasi per concludere la seconda ora di Break On, ora c'è Annalisa, esibizionista, poi in linea alla redazione.

0: sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
0: Bentrovati dalla redazione.
2: Arrendersi per me non è un'opzione, così il cancelliere tedesco Merz dopo il crollo della CDU in Sassonia-Anhalt, rispondendo a una domanda se intende dimettersi dopo la vittoria di AfD. Dobbiamo migliorare tutti insieme, ha aggiunto, sottolineando il valore di dedizione, empatia ed emozioni. Si fa affinché tra 5 anni del 2030 possiamo ancora vivere in libertà, pace e sicurezza in Germania, ha detto. Sulla stravittoria dell'estrema destra il cancelliere ha ammesso: siamo scioccati dall'esito del voto. E ribadito il sostegno tedesco a Kiev.
0: Integrazione europea, difesa comune, Gaza e Israele, migrazione e guerra in Ucraina sono stati questi i temi affrontati dal presidente Sergio Mattarella in un colloquio al Quirinale con il presidente estone Alarcaris. In particolare, i due presidenti hanno confermato il sostegno all'Ucraina. Il capo dello Stato Mattarella ha anche espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati.
2: Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me. Così nel corso di dichiarazioni spontanee Walter Lavitola davanti ai giudici del riesame. I legali hanno detto che il loro assistito si è assunto ogni responsabilità sulle modalità esecutive del delitto, ma ha chiarito che l'idea della bomba apparteneva a Gomez. Il riesame si è riservato di decidere sulla richiesta di domiciliari, individuata intanto una casa in Basilicata.
0: Sarebbe stata la mancanza di interventi chirurgici e protocolli di chemioterapia a causare il decesso di Francesco Gianello, il ragazzo vicentino di 14 anni morto di tumore nel gennaio 2024 dopo che i genitori avevano deciso di combattere la malattia con il cosiddetto metodo Hammer. Lo affermano i periti incaricati dalla Corte d'Assise di Vicenza nell'ambito del processo a carico dei genitori del giovane, accusati di omicidio volontario con dolo eventuale. Secondo gli esperti, se Gianello fosse stato affidato al percorso di cure standard, sarebbe potuto essere salvato.
2: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico che riguarda in Italia quasi 8 milioni di studenti. Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno il 10 settembre quelli della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà a Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria. Il 15 settembre a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana ed il 16 ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia.
0: La Lazio di scena Udine questa sera si trova a fare i conti con le assenze. Dall'elenco dei convocati di Gattuso, diramato dalla società attraverso i propri canali ufficiali, mancano infatti Marusic, Rovella, Dele Bashiru e Cataldi. Presente invece Gudmundsson alla prima convocazione con la maglia biancoceleste, così come gli altri nuovi acquisti Frattesi e Pinamonti, pronti a partire titolari nella sfida ai bianconeri friulani. Fischio d'inizio alle 20:45. Alle 18:30 c'è Cagliari-Lecce.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: song.
1: Final song, anche se è stata depositata così, noi la cambiamo il titolo della canzone in Start Song, perché inizia, apre le danze della terza ora di Break On. Sono le 17:07 minuti, lunedì 7 settembre 2026. In tutto questo abbiamo parlato di

Tinder, ma ci siamo dimenticati dei primi studenti che hanno varcato la porta di scuola. Quindi ci siamo dimenticati di coloro che oggi hanno sentito la prima campanella a Bolzano. Ecco, 349 7225 831, fatemi sapere com'è stato il vostro rientro, siete stati primissimi. Ora c'è Rudimental insieme a Khalid con All I Know.

intitola proprio così, All I Know Rudimental, insieme a Khalid. Tutto quello che noi conosciamo in realtà non lo sapevo, ecco. Ti rendi conto che stai invecchiando quando non sai quando inizia la scuola, quale sia il primo giorno di scuola, il calendario scolastico. Ecco, queste sono delle percezioni che poi cambiano nel corso del tempo. Se prima sapevamo tutto il calendario scolastico, sapevamo le ferie, sapevamo i giorni di riposo, adesso non sappiamo un bel niente. Però grazie alla redazione abbiamo scoperto questa cosa: i primi che sono rientrati a scuola sono sempre coloro che abitano a Bolzano. Sono le 17:12 minuti, lunedì 7 settembre 2026. Raccontatemi un po', ragazzi, come vi state preparando al rientro, il ritorno a scuola, back to school. 349-7225-831. Ora c'è Mark Hambor con Belong Together.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

17:19 minuti, ora una notizia per tutti gli amanti della palestra. Innanzitutto avete un compito, dovete formare la lista dei vostri brani preferiti, quindi una playlist. Potete anche selezionare musica che passa qui su Top Italia Radio e poi andare in palestra, mettere le cuffiette e iniziare l'allenamento. Vedrete già fin da subito i benefici e soprattutto la resistenza aumenterà. Non sono io a dirlo, è stato pubblicato questo studio in un'università in Finlandia, in cui afferma che ascoltare musica scelta personalmente può aiutare a sostenere uno sforzo intenso più a lungo, senza aumentare la fatica percepita al termine della prova. Poi, magari, se sapete anche a memoria le canzoni, iniziate anche a cantare.

Maroon 5 insieme a Lisa con Priceless. Quindi avete un compito: prima di andare in palestra create la playlist con i vostri brani preferiti, poi iniziate l'allenamento e vedrete già gli effetti positivi, soprattutto per quanto riguarda la resistenza. La ricerca è stata pubblicata su Psychology of Sports and Exercise, ha coinvolto 29 adulti abituati all'attività fisica. I partecipanti hanno completato due test in bicicletta fino all'esaurimento, entrambi a circa l'80% della propria potenza massima, uno senza musica, l'altro accompagnato da brani scelti da loro con un ritmo tra 120 e 140 bpm. Con la playlist i partecipanti hanno pedalato in media per 35,6 minuti contro i 29,8 minuti della prova in silenzio. Quindi dati alla mano, quell'università in Finlandia ha fatto questo test, 29 adulti hanno detto sì, da oggi

piace proprio anche Wiz Khalifa, che viene citato nella canzone insieme a Dimitri e Vegas e Like Mike. When I Grow Up, una canzone che potrei inserire all'interno della mia playlist. Io sto realizzando la mia playlist, ma mi fermo qui, non vado in palestra, quindi il mio compito per metà l'ho fatto. Ora tocca a voi. Se volete degli aiuti, dei suggerimenti per quanto riguarda i brani che magari presentano più BPM, va benissimo, però ci fermiamo qui. Io ho già la mia playlist, quella che utilizzo per fare le mie passeggiate, bassa avanza, ottima la resistenza, ottima la respirazione e tutto quanto. Poi per quanto riguarda la palestra, magari in un'altra vita. 349 7225 831, fatemi sapere se state, oppure magari avevate già creato la vostra playlist, arrivate in palestra durante l'allenamento, selezionate sempre quella, o magari ne avete diverse, una, perché poi ci sono quelli che vanno tutti i giorni, quelli i super appassionati, magari una lunedì, una martedì, una mercoledì. E magari c'è anche Manuel con L'hai capito? Sì, abbiamo capito.

se avete capito bene, se avete sentito bene, sentitela proprio così, Between You and Me, 17 e 40 minuti, questo Rhythm & Sound di Breakon in questa giornata, lunedì 7 settembre 2026, e da uno studio finlandese passiamo ad un altro studio. Annusare la maglietta del partner può ridurre lo stress, lo dice la scienza, parola agli esperti, in particolare ai ricercatori, agli universitari che operano ogni giorno all'interno di questa struttura. British Columbia hanno osservato che le donne esposte all'odore del proprio partner mostravano livelli di cortisolo, l'ormone associato allo stress. Diamo colpa al riscaldamento climatico quando c'è qualcosa che non va per quanto riguarda l'ambiente, e diamo colpa all'ormone dello stress, in particolare al cortisolo, quando non ci sentiamo bene. Non so se ci fate caso, ma comunque questi ricercatori hanno trovato la soluzione. Basta annusare la maglietta del partner per sentirci più sollevati. È molto semplice la questione.

0: che ho inserito all'interno della mia playlist, Rosalyn insieme ad Alfa con la loro Snap, correva l'anno 2022. Qui a Breakon non stiamo parlando di playlist, abbiamo già sorpassato quell'argomento, bypassato, stiamo indagando anche su questo studio, non so i ricercatori cosa avessero bevuto quel giorno, e annusare la maglietta del partner può ridurre lo stress, riduce il cortisolo. Questa è l'ultima ricerca che è stata esposta all'Università of British Columbia. Voi che ne pensate? Avete mai provato? 349-7225-831, si faccia avanti il primo.
1: Silvia, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
1: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
2: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
1: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud, residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

poi c'è quella di Emily Warren insieme a The Chainsmokers con Side Effects. Chissà se magari un bel giorno qualcuno dirà: sì, ho usato la maglietta del mio partner, ora mi sento sollevata, mi sento bene. Magari avrà dei risvolti positivi, degli effetti positivi. Boh, lo scopriremo solo vivendo. 17:49 minuti. Nel frattempo aspetto i vostri messaggi, i vostri feedback. Se avete testato 349-7225-831 l'esperimento che è stato riportato da ricercatori presso l'Università of British Columbia. Ritorniamo qui in Italia perché parliamo di collaborazioni musicali. 30 anni di amicizia, 20 anni ad azzannare la scena insieme, così è il claim, la loro presentazione. Il 10 anni da Santeria, il disco che ha riscritto le regole del rap italiano. Sto parlando di un duo che sta per ritornare per celebrare i 30 anni di amicizia, ovvero Marra insieme a Gue, o meglio chiamato G

2, disponibile domani su tutte le piattaforme musicali dal titolo Casini, un singolo davvero importante perché celebra i loro 30 anni di amicizia, i loro 20 anni insieme dal punto di vista musicale, 10 anni dal loro primo disco che hanno riscritto insieme, hanno rivoluzionato un po' il genere del rap italiano e non vediamo l'ora di ascoltare questo nuovo pezzo. Domani sarà nostro e non solo, perché entrambi si stanno impegnando poi in un tour, in un doppio live evento qui a Milano. Quindi queste sono le informazioni principali, poi se volete degli aggiornamenti in real time seguite la pagina ufficiale sia di Marra e Gue, tutte le varie news verranno poi comunicate dai loro profili social. Prima dei saluti, Julius Michaels insieme ai Clean Bandit con I Miss You.

can't help it. Giulia Michaels insieme a Clean Bandit con I Miss You ci portano al termine di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani. Ci aggiorniamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani.

0: Sono le 18 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Elezioni in Germania in primo piano. Come AfD rimaniamo fedeli a noi stessi e io rimango fedele a me stesso. Sono anche realista e non sto sbattendo la porta contro nessuno né sto costruendo muri. Così il candidato di punta dell'AfD Ulrich Siegmund, che aggiunge: sto facendo quello che ho sempre fatto da 10 anni. Sto tendendo la mano, mano tesa quindi per i colloqui con il governo. Poi Siegmund aggiunge: queste elezioni storiche non sono cruciali per la Sassonia-Anhalt, ma per la Germania. Ci riprendiamo il paese.
1: Conflitto russo-ucraino. Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, lo ha detto l'inviato Steve Witkoff su X dopo la visita in Russia e in Ucraina. Secondo il Kyiv Independent, il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e con il presidente ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kyiv.
2: Ci spostiamo in Medio Oriente. L'IDF ha colpito durante la notte postazioni di Hamas nella striscia di Gaza in risposta all'esplosione di un ordigno che ieri ha investito un veicolo militare. Secondo le forze armate, la bomba piazzata da Hamas, che ha colpito un mezzo del genio militare in attività sul lato israeliano della cosiddetta linea gialla, nel nord della striscia, non ha provocato feriti. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui 2 neonati.
1: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico, che riguarda in tutta Italia quasi 8 milioni di studenti. Campanella il 10 settembre per la provincia di Trento, Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il giorno dopo a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. E il 16 ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Ultimi a rientrare in classe il 17 gli studenti pugliesi.
2: E 3 bimbi di quarta e quinta elementare sono stati esclusi dal trasporto scolastico perché la loro abitazione dista 960 metri dalla scuola. È successo a Fiavè, in provincia di Trento. Il limite previsto dalla provincia è di 1 chilometro. Sotto questa distanza il servizio non è ordinariamente garantito. Il problema però è il percorso. Per arrivare alla scuola primaria, i bambini dovrebbero percorrere un tratto della statale 421 senza marciapiede, con il rischio di essere investiti da corriere, camion e trattori.
1: Il calcio per la Serie A si chiude stasera la terza giornata, in campo dalle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Champions League, domani l'Inter gioca al Bernabeu contro il Real Madrid. La coppia Lautaro-Turam finalmente assieme dal primo minuto. Federico Di Marco invece resta a casa a scopo precauzionale dopo la lieve distorsione al ginocchio accusata nella gara di sabato vinta in rimonta contro il Napoli.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Prende il via un nuovo appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti, sono Manuel Giancale e si ritorna dopo le vacanze, dopo essere andati a scoprire che cosa abbiamo fatto di meglio nel 2026, si ritorna con le nuove notizie, nuova stagione, si riparte praticamente. Tra l'altro 7 settembre, mi piace un sacco dire queste cose qua, 7 settembre, 8 ottobre, 9 novembre, 10 dicembre, e gennaio non ci sarà. Vabbè, cominciamo tra qualche istante con una notizia che onestamente mi fa molto sorridere. Purtroppo è successo davvero. Lei è stata lasciata praticamente sull'altare, ma ha deciso di fare una cosa molto bella. Un sacco di coraggio. Ne parliamo tra poco. Benvenuti.
4: 3, 2, 1. One hour.

0: iniziamo la nostra settimana di One Hour, quell'ora che ti basta, ma in questo caso lo facciamo con il sorriso, anche se c'è da mettersi effettivamente le mani nei capelli. Purtroppo quest'estate qualcuno avrà perso il proprio amore, perso inteso che la storia d'amore è finita, punto e basta. Lei, Catherine, lei pare che sia stata completamente lasciata da sola proprio sull'altare, 7 giorni prima delle nozze, a dir la verità, ma ha deciso di fare una cosa che molti di noi vorrebbero fare, cioè avere quel coraggio per festeggiare ugualmente. Lei arriva da Liverpool, quindi UK, ed è venuta in Italia proprio per sposarsi. Aveva organizzato veramente tutto, 18 mesi trascorsi a organizzare ogni minimo dettaglio, erano in 50 a doversi sposare, erano, cioè nel senso, a dover venire alla festa, quindi cerimonia, 3 giorni di festa, figurati, festa in piscina, e il ricevimento, e gli hotel, i voli, tutto pagato, tutto pronto. E poi 7 giorni prima lui invece dice no, guarda, non me la sento. Allora sai che c'è? Che Catherine ha deciso di venire in Italia, appunto in Toscana, e festeggiare con la sua famiglia, praticamente una 30 di persone. Insomma, lei ha festeggiato ugualmente, e onestamente forse molti di noi vorrebbero proprio il suo coraggio nell'affrontare una cosa del genere con il sorriso che ha, perché poi tutto ovviamente è andato sui social, figurati, la si vede super sorridente.
1: 3 2 1 1 Power.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: One hour. Quell'ora che ti basta.

pochi istanti ci sarà la nostra genia di oggi, che ha a che fare con le forze dell'ordine. Ha detto che non era il telefono quello che stava utilizzando mentre stava guidando. Vabbè, tra poco scopriremo che cosa è successo.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Si apre un capitolo delicato per le famiglie italiane, alle prese con i nuovi costi del rientro a scuola. Federconsumatori registra aumenti su tutto il materiale. Il corredo scolastico sale a 673 euro, più 2,3%, mentre i libri arrivano a 545 euro, più 1,6%. A pesare sono zaini high-tech, testi delle prime classi e dispositivi digitali che superano i 400 euro. Bonus e agevolazioni aiutano, ma la scuola resta una spesa sempre più impegnativa.
2: Si apre un tema cruciale per la sanità italiana. L'arrivo dei robot per i prelievi non può sostituire gli operatori. Gianluca Giuliano, UGL Salute, commenta l'autorizzazione USA al dispositivo Aletta e avverte: l'innovazione è utile, ma non può diventare la risposta alla carenza di infermieri. La tecnologia deve alleggerire il lavoro, non rimpiazzare il personale. UGL chiede regole, formazione e più investimenti nelle professioni sanitarie, perché la qualità dell'assistenza resta nelle mani delle persone.
1: Ed ora passiamo a una conferenza che si è svolta nei giorni scorsi. L'azienda USL ha presentato il nuovo portale del SERD, pensato per facilitare l'accesso ai servizi dedicati alle dipendenze patologiche. Durante l'incontro sono state illustrate le funzioni del portale e i dati del primo semestre, con gli interventi della direzione sanitaria e del team SERD. Un passo avanti importante per informazione, orientamento e supporto ai cittadini.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Qualcuno quest'estate ha preso una multa, purtroppo. Eccesso di velocità, parcheggio dove non si doveva. La nostra genia di oggi era stata multata perché guidava con il telefono. Una roba veramente molto pericolosa, e quindi non lo si fa soltanto per la, diciamo, per il proprio portafogli, non telefonare, ma lo si fa soprattutto per la sicurezza. Lei è stata beccata, multata perché guida con il telefono, ma ha portato tutta la sua pratica praticamente in tribunale. È stata multata di 320 euro e poi si è difesa dicendo che non aveva il telefono in mano, no, era una semplice zucchina impanata, grigliata, non lo so, ma se la stava per mangiare, e quindi non stava telefonando, stava per mangiare, che poi anche lì è una distrazione lo stesso. Comunque sta di fatto che evidentemente il tribunale non ha dato ragione a lei, ma anzi adesso le spese anche per l'appello e tutta una serie di cose, insomma le spese sono arrivate anche a 500 e fischia. Adesso dovrà pagare decisamente di più rispetto alla soltanto multa, che poi genia davvero. Ma come ti viene in mente una zucchina? Cioè tu stavi mangiando una zucchina, ma che cosa, cioè, ma di stavi mangiando e basta piuttosto. 3 2 1 1 hour.

0: La tecnologia fa sempre passi da giganti e fortunatamente aiuta le persone un po' più fragili. Tra poco scopriremo il modo per poter vedere, sentire per bene anche la musica.
1: 3, 2, 1, Power!
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Super Trailers.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
2: Super Trailers.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai.
7: A settembre.
11: Siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
1: One hour.
13: One hour.

0: Questo lunedì ci porta a parlare di una tecnologia che è rivoluzionaria ed è qui stata progettata, comunque pensata qui in Italia, precisamente nel centro regionale specializzato per la chirurgia e la riabilitazione bionica dell'udito del AOI di Verona. Quindi siamo in Italia e proprio i pazienti sordi portatori di impianto cocleare, che possono comprendere le parole ma non apprezzare completamente i brani musicali, attraverso questa tecnologia hanno la possibilità di vivere per davvero la musica. Hanno bisogno di un giubbotto e di un visore per ascoltare la musica, e perché questi due elementi, questi due dispositivi, stimolano in modo multisensoriale, cioè in pratica c'è questa combinazione tra il giubbotto, la stimolazione vibratoria di questo giubbotto e il visore di realtà virtuale. Vedono anche le immagini preparate ovviamente apposta con la musica e hanno la possibilità appunto di vivere appieno effettivamente la musica che stanno ascoltando, perché se no altrimenti sentirebbero praticamente soltanto le parole.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: L'appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta, è arrivato alla fine. Siamo arrivati dunque a salutarci, ci ritroviamo domani, solita ora, per una nuova puntata. Grazie per essere stati con me, io sono Manuel Giancale, quando volete, chiocciolina davanti. E ci si becca sui social, ciao!
1: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta. Sono le 19 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il giorno dopo il voto in Sassonia, Merz non nasconde la disfatta ma promette non solo riforme fondamentali, ma un solido ancoraggio nell'Unione Europea. Arrendersi non è un'opzione, dice il cancelliere. La sede U è scossa nelle fondamenta, siamo scioccati. Quella in Sassonia, dove AfD ha superato il 44%, è la peggiore sconfitta da decenni, ha detto il cancelliere. La leader di AfD, Alice Weidel, definisce Merz un peso per la Germania. Il partito intanto avvia il dialogo con le altre formazioni per tentare di formare il governo regionale, non avendo i numeri.
3: La Russia ha revocato il proprio consenso all'attività del Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a San Pietroburgo, che dovrà cessare le proprie attività entro il 18 settembre di quest'anno. Lo ha annunciato il Ministero degli Esteri russo come misura di ritorsione alla chiusura del consolato russo a Bonn. Intanto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati.
4: Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali. Trump sta lavorando per porre fine alle uccisioni per giungere a una pace duratura e stabile, così l'inviato americano Witkoff su X. Il presidente Trump potrebbe parlare presto con Putin e Zelensky, dopo il rientro dei suoi inviati, anche Kushner, da Mosca e Kiev. Intanto Parigi fa sapere che Washington ha riferito di una rinnovata disponibilità al negoziato da parte della Russia dopo le elezioni della Duma a settembre.
3: Voleva proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva notizie. Da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, ai giudici del riesame, spiega il rapporto col giornalista, esclude il movente politico della bomba e chiede i domiciliari. Volevo proteggerlo tanto che per due mesi dopo i fatti di ottobre ho chiamato Ranucci per chiedere che la scorta gli fosse rafforzata, ha detto nel corso di dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista.
4: Ora lo conferma anche il CNR. L'estate del 2026 è la più calda almeno dal 1950, con una temperatura media sul territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Secondo gli scienziati, il nostro paese nel 2026 ha visto un aumento delle temperature di tutti i mesi, fino ad agosto, dove si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi centigradi e un'anomalia termica di più 5,2 gradi rispetto alla temperatura media nel mese di agosto della climatologia 1951-1980 e di più 3,5 gradi rispetto alla media di agosto della climatologia 1991-2020.
3: E chiudiamo con lo sport. Stasera ultime due partite della terza giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese-Lazio. Intanto 14 tifosi giallorossi sono stati identificati per il saluto romano in curva sud all'Olimpico in occasione della partita Roma-Atalanta di sabato sera. Sarà avviata l'istruttoria per la valutazione del DASPO.
4: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Buonasera dalla redazione sportiva, vigilia di Champions League per José Mourinho, che domani sera inizia il cammino con il suo Real Madrid dal Santiago Bernabéu. Arriva l'Inter, una squadra che occupa parte del suo cuore e con la quale vinse lo storico triplete nel 2010, alzando al cielo il trofeo della Champions proprio a Madrid. Il portoghese lo ricorda così.
1: In questo momento è il mio stadio, però al di là di essere il mio stadio perché lavoro per il Real Madrid, sarà sempre il mio stadio desde ese maggio de 2010. Sarà sempre un stadio iconico per l'Inter.
0: Al Bernabéu l'Inter scenderà in campo con la coppia Lautaro-Thuram finalmente assieme dal primo minuto. Questa la prima certezza in vista dell'esordio nerazzurro in Champions. Federico Di Marco invece resta a casa a scopo precauzionale. L'esterno nerazzurro ha accusato una lieve distorsione al ginocchio nella gara di sabato contro il Napoli. E mercoledì sera invece al Maradona arriva l'Arsenal per l'esordio in Champions del Napoli, che cerca riscatto dopo due sconfitte di fila in campionato. Allegri contro i Gunners annuncia qualche cambio in formazione, ma non in difesa. Per la Serie A oggi si chiude la terza giornata. La Lazio, di scena Udine questa sera, si trova a fare i conti con le assenze. Dall'elenco dei convocati di Gattuso, diramato dalla società attraverso i propri canali ufficiali, mancano infatti Marusic, Rovella, Dele Bashiru e Cataldi. Presente invece Gudmundsson alla prima convocazione con la maglia biancoceleste, così come gli altri nuovi acquisti Frattesi e Pinamonti, pronti a partire titolari nella sfida ai bianconeri friulani. Fischio d'inizio alle 20.45. In corso Cagliari-Lecce. Per il tennis si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open. Grande attesa per il match della notte italiana tra Luciano Darderi e Sasha Zverev. L'italo-argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta gli ottavi di finale nello slam newyorkese, di fronte al numero uno del seeding, battuto pochi mesi fa sulla terra rossa di Roma. Dopo la vittoria sulla Cechia e la grande prova contro il team statunitense, perdendo solo nel finale, l'Ital Basket femminile si gioca il secondo posto nel gruppo D dei mondiali di Berlino contro la Cina, con entrambe le squadre già sicure di prendere parte agli spareggi per avanzare ai quarti di finale. Palla a 2 alle 20.45. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Sono le 20 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.

0: c'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
2: Coyote vs. Acme.
3: L'idiota!
2: Al cinema dal 2 settembre.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

quando si ritorna a casa. Ricordi quando da bambini si giocava per strada e senza chiedersi perché la vita passava.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Emma Bonino, 78 anni, è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma nella serata di oggi. Sarebbe stata trasportata in codice rosso e al momento si troverebbe in condizioni gravi. Il 30 novembre dello scorso anno, Bonino, storica esponente del Partito Radicale e fondatrice di Più Europa, era stata ricoverata per un'insufficienza respiratoria. Era stata poi dimessa dopo una settimana. La leader radicale era stata colpita da un tumore nel 2015 per poi guarire nel 2023. Lorena Esceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Bella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima, sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze da questo pomeriggio. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale Beatrice De Fraia, nominato dal sostituto procuratore di Firenze Antonio Natale. La relazione sarà consegnata fra 90 giorni. Una mail inviata da una consigliera comunale allertava il comune di Clanmontana che il Costellation era a rischio incendio. La consigliera, 17ª indagata nell'inchiesta sulla strage, avvisava in particolare del fatto che la schiuma fonoassorbente fosse pericolosa. Bisogna fare piena luce su ciò che è accaduto e soprattutto capire perché quel pericolo non sia stato affrontato e scongiurato, dice Andrea Costanzo, papà di Chiara, morta a 16 anni nel rogo di Capodanno. È entrata in vigore in Austria una legge che vieta l'uso del velo nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni, lo riporta la BBC. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, gli insegnanti sono tenuti a far rispettare il nuovo divieto qualora vedessero una ragazzina indossare il velo attraverso una serie di colloqui con la studentessa e i suoi tutori legali. In chiusura il calcio. Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Nel comunicato ufficiale si legge: al mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della prima squadra. Fabio Grosso è stato esonerato dopo 3 sconfitte in 3 partite in campionato. Intanto, per la terza giornata di Serie A, il Cagliari ha battuto il Lecce 1-0 in campo Udinese e Lazio. È tutto, al prossimo aggiornamento.

adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavo.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati e buonasera dalla redazione. Lorena Isceni era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima, sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze da questo pomeriggio. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze Natale. La relazione sarà consegnata fra 90 giorni. Emma Bonino è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di Più Europa, 78 anni, è stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio di oggi e trasferita d'urgenza in ambulanza al nosocomio. Sarebbe in gravi condizioni ma cosciente. Come riferito dal medico curante Claudio Santini, che è in costante contatto con i colleghi del Santo Spirito, Bonino è vigile e lucida. Conflitto Russia-Ucraina. Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali. È quanto ha detto Steve Witkoff su X. E poi ha aggiunto, Trump sta lavorando intensamente per porre fine alle uccisioni e per giungere a una pace duratura e stabile. Ha inoltre riferito Witkoff che su indicazione di Trump i negoziatori americani hanno visitato Mosca e Kiev per facilitare un ulteriore dialogo per mettere fine alla guerra. Intanto la Russia ha revocato il proprio consenso all'operatività del consolato generale tedesco a San Pietroburgo. Lo riferisce il Ministero degli Esteri. La sede diplomatica dovrà cessare le attività entro e non oltre il 18 settembre e i dipendenti dovranno lasciare il territorio russo. Disposta anche la chiusura dei centri culturali Goethe del paese, in risposta alla decisione di Berlino di chiudere il consolato russo a Bonn e la Casa Russia nella capitale tedesca. Serie A, confermate le voci della mattinata. Paolo Vanoli torna alla Fiorentina dopo l'esperienza dello scorso anno, quando riuscì a salvare la viola oltre a raggiungere i quarti di finale di Conference League. Il tecnico lombardo subentra a Fabio Grosso, esonerato dalla società viola dopo tre giornate in cui la Fiorentina ha racimolato tre pesanti sconfitte. Calcio giocato in campo Udinese e Lazio. Alle 18.30 il Cagliari ha battuto il Lecce 1-0. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione. Lorena Sceri era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della 1 dall'ex compagno Federico Vella. È il primo drammatico elemento che emerge dagli accertamenti medico-legali eseguiti sulla salma della 45enne nell'ambito dell'autopsia disposta dalla Procura di Firenze. Un risultato che dovrà ora essere messo nero su bianco nella relazione definitiva del medico legale che sarà depositata entro 90 giorni. Gli esami esterni e la TAC avrebbero infatti escluso la presenza di un grave trauma cranico precedente alla caduta. Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di Più Europa è stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Resta vigile e lucida. È quanto riferisce al medico curante Claudio Santini, che è in contatto costante con i medici del nosocomio romano. Il comune di Crans-Montana sapeva che la schiuma fonoassorbente del Costellazione avrebbe potuto incendiarsi. È ciò che emerge da un'email di una ex consigliera con delega all'edilizia nel 2017-2024. Dopo la notizia parla il padre di una delle vittime italiane, Chiara Costanzo, 16 anni. Se davvero il comune era stato informato del rischio, allora credo che sia doveroso fare piena luce su ciò che è accaduto, ha detto l'uomo, e soprattutto capire perché quel pericolo non sia stato affrontato e scongiurato. In migliaia a Belgrado hanno partecipato ai funerali di Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, condannato per le atrocità commesse durante la guerra in Bosnia. Tantissimi nella chiesa di San Luca dalle 7 del mattino, molti baciando la bara mentre i sacerdoti ortodossi recitavano preghiere. Bandiere serbe appese nelle vicinanze e un enorme striscione srotolato attraverso la strada inneggiante al generale. Dura condanna dell'Unione Europea. Nessun posto in Europa per chi glorifica i criminali. Il tennis. Carlos Alcaraz, ancora in corsa per provare a vincere lo US Open al rientro dopo 4 mesi di stop, ha preso un'importante decisione. Sembra infatti che lo spagnolo si sia tirato fuori dalla battaglia per i prime money degli Slam, a cui avevano aderito, tra gli altri, Jannik Sinner e Arina Sabalenka. Questo significa, con ogni probabilità, che non aderirà alle eventuali proteste. È tutto, al prossimo aggiornamento.

sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre

0: è mezzanotte e due minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: cool.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
0: Top Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le 2 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.